«Eu non ha oter» da Andri Pir. «Eu non ha oter come ogliada averte in gio ci splaccian vos in butamainz. Varai all'armas a vonda per tils naiantar»

0: las novitats der RTR.
1: Ils Stadis Units vulan sbassar ils prezs per diesel cun agit de las reservas de l'Europa. Livells de l'aua extrem bass, mars chaudas, il servetsch de la midada del clima de l'UE presenta cifras per la start de Celiras e l'aura è oz variabel cun uradis locals e fases de soleil. Quai en incins dels temas a las 6, al microfon Hugo Scher. La guerra in l'Iran e la bloccata della via de Hormuz c'ajunen auts costs de carburant. Per sbassar ils costs d'autzen ils Stati Uniti il squitch sin l'Europa. Ils paiais de l'UE duain dar liber las reservas de diesel per uscir sbassar il prezz della fiera mondiala. Il minister de finanzas american Scott Bessent scrive in ex che ils partenaris europeis duain immediat mettere a disposizion fornizion supplementares. Purs, camionists ed interpreses americanes nadastien bec restar per suls cun ina schiarsetze da diesel mondiala. La stat passada a ciajunà in l'Europa livells da laua extrem bass. Vitirs dati ostles in primes cifras concretes del servetsch della midada del clima da l'UE Copernicus. Quelles mossen che da pi decennis ne bec pli flessegia usce pauca aua ordels flums europeics en las mars. Copernicus a registra las pli basses deflussions medias da pi il cumenzament de las registrazions l'on 1992. Il medem moment eran las mars entorn l'Europa ordvart chaudes. Per lung las rives dall'Atlantic sco er en la mar mediterrana occidentala e centrala aia da temperaturas da record u bunamain da record. En in nov temp de record de 7:55 in a capsula spaziale americana sgulada de la Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quai a comunicare NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord eran in astronauta e 3 astronauts che duain restar radond in mezz ons in la ISS. L'equipe den finosse duai retornar il plibaut l'emna proxima. Roman Huga inoltrà en il Cusel Nazionale in emozion che pretende che in Spo era en l'avenir paiar biglietz en il traffic regional cun Daners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagisce uscire sin la strategia da digitalizzazione della branche del traffic public e sin la risposta non liante del Cusel Federal. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che senti las consequences kins na po bec pli comprar in bigliet dar il manijons. La malcia piencia en la populazion sei a gronda. Il pli grand producent del raubo de sport, Nike, ha annunciat un nuovo programma di sparn. Ils proxims 5 ons vuol il concern sparniar 2,5 miliardes dollars, trant rauter cun reducir plazzes. Già alla fin del 2023 aveva Nike lanciat un programma di sparn cun un volume de 2 miliardes dollars. Il quartal passà e la svieuta de Nike si è reducita per 4% in 1,2 miliardes dollars, comprelià con il medem quartal de l'on passà. Il gudogn è si reducì per 2%. In novità del sport, hockey singlaccia in la National League perde Ambri Piotta contro gli SCL Tigers con in a cinch. Il è stata la soletta partita ier sera. E Balapé, Champions League delle Donnes, Servet Chenua perde in il Danemark con in a cinch contro Köge. Per le Genevrine è qua la seconda clara terrada in il secondo gioco della Champions League. En il terzo gioco della Nations League alla Germania guadagnà per la prima giada con ses nuovi trenader Jürgen Klopp. A Minca alla Germania guadagnà contro la Serbia con 2-0. En il secondo gioco della gruppa A2 ha dato in pari da 2-2 tra l'Olanda e la Grecia. Il Portugal ha guadagnà il terzo gioco contro il Danimarca al Portugal guadagnà con 4-2 e nel gioco parallelo al Wales guadagnà contro la Norvegia con 2-1.
0: La meteo.
1: Ocesi variablement sur traccia nel grigiun del nord, poi anche plover la damaun. Il svendermezzi plovi c'ha e là. En l'engiadina bassa e la Val Müstair dati pli lunghe fases de soleil. La temperatura maximale in la regione de Cuira 23 gradi, in Zuri e Sozelva 22 ed in l'engiadina auta 17 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Pront per il dì.
3: Buonura movera bot del 2 d'ottobre le 6 e 5 e la dina scena il microfono a buonuri spercial stersu va tot bainet. E la buona nuova oz i va planin planet verse fin d'evne. Bel eset cono erozin, buon dì!

RTR la bunura dels 2 d'October e Dani Rozza bunura in cucca del calendar. I lascet in parobas ti hanno schon amo pisserà per lingias grasses qua in Svizzera. Oz avant 42 ons, di mena del 1984. Vegn eletta la prima iada in a donna antil Cusegl federal. La Custliera Nazionale Liberal Democrata de Turic Elisabeth Kopp succeda al Custlier federal Rudolf Friedrich e surpiglia al Departement de Giustizia e Polizia. Allora, era il 2 ottobre, ma del 2001, è capitato che in giugno ne avessero aspettato e credo ciò che potesse capitare in Svizzera, al grounding della Swiss Air. Tutti gli avioni restano per terra a causa mancanza di liquidità verso 20.000 passeggeri e passeggeri in Svizzera e era all'estero aspettano in appon svolare in avanti per cui la Swiss Air ne svola più, i biglietti non hanno più in giugno valor. Allora, er oz avant 28 ons del 1998 vegn als otter tipic Svizzer sul marcià al Smart, la visione de Hayek in auto elettric dota qualità bu marcià e ecologic con dus sets. Al primo mo in cooperazione con VW, più tard allora con Mercedes-Benz, ed intanto è quel rebel, per dire in neata, er fin già nu cresciù con 28 ons, is adatta er el osa alla massa per poter existere in avant sul mercià. Qua in per anniversaris per ozzel 2 d'October, nos ciut antil passà, e gen bebonder ciccia quel de dots, a tot pront per no. Intanto il dì a muovere giovane, le 6 e 7 è buon dì.

Klappeles 6:23 gira un dels grands centadurs e pioniers del rock romansch i mort quist'on de primavera in quell'on c'el ves cumplisses 75 avel anniversari als 11 de november i precis per quel di als 11 de november per qua ir planisadi la publicazion de ses ultim album de musica be per in quart moment es il titel in album c'al centadur tuacin Pascal Gamboni a registrai qua in frebie 24 ures a Moulin Passat in le stüve de Paulino Cla a Susch. I quai si è stata in esperienza de bellezza al del più bel c'è l'aia insomma d'udin si è vita quinta Pascal Gamboni i deler ozenti la quotidiana l'album con trai de cenzuns per part popolares e per part de d'otters interpreti e cenzuns per part veglias ma nof registrades ma dure cenzuns per part amo mai d'udides o pubblicades suns in quel album e es poi postare a partir del 30 de d'October. In più es planisalura ir als 19 Dezember da quist'on al Bataisem del nuovo album de Paulino Cla e quai i la Fundazione Nice per scuol quas dura alc per notar ant in vos calendars. Tot l'istoria co ci disnui a quista collaborazione sur Silvana Inge di Nice da Paulino Cla e Pascal Gamboni de l'ir ozza punta ant la quotidiana.

0: Un bel venderdì bun'ura del 2 ottobre, intanto stat les 6:30 in Hugo Scher, es planco les novitats.
1: Roman Huga inoltre nel Cusel Nazionale in emozione che pretende che in spo era in l'avenir pagare biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il Cuseliere Nazionale reagisce uscire sin la strategia di digitalizzazione della branca del traffico pubblico e sin la risposta non lianda del Cusel Federale. Per sbassare il costo del diesel, auzen gli Stati Uniti il squitch in Europa. Il Paese dell'UE doveva andare libero le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doveva immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari. E da più decenni ne bec pli flesse già usce pauca aua ordels flums europeics en las mars, scola stat passada, quai mussen las cifres del servetch della midara del clima dell'UE, Copernicus. El a registrar las pli blassas deflusions medias da pil cumenzament a las registrazions l'on 1992.
2: La meteo. Presentada la prosenec tutte. Cosellazione sustegn en casta solitaria dat en la veglia decna. Informations sollt verbundenbleiben.ch.
0: Hey, appunto, ben possibile, ci vostevi zu Otzkun Eils, die nesando di Usche Blair, l'ultim tempo, die tot surprise, als Gottins. Ci glocken wieder la Fenesta, zu Bunura, a Cesa, punta per più surtrat in Grigion, i po er dar qua la Plövige, più weil der Postüter per davomes di, bin in Gittina Bassi, la Valmüsteidla, dai più lunges Phases de Sulaiko. Topro temperatures maximales de 22 Grad a Quere, in Suriso Zelva, da 20 Grad, in Engi di Notte, fin des 7 Grad. Per ti bain in quest'vente di Bunura.

0: Da Lombris, qua pro RTR, vainci avant le 7.
1: RTR Impuls.
0: Simo Berch, il va a scuola, al liceo Mazzuot, si parte quiz dis, seis in Pisa Mainz con no.
2: In Pisa Mainz, vielen tres mie ciò, vielen spera vi, e sun u sei schwelz da ciò da vent, scutschel sun comparies. Impossibel dals cifer, griflanta dünner da ciò il vöit. Il sin Pisa Mainz un ca. Mince secunde compere un af in Pisa Mainz. Mince secunde schwanesche da ciò un. Mince teint, klappi un, ma quel scappa subit da ciò. Il sin Pisa Mainz un provocescen, scuin nar, provi dals zafer. Els amperen das multiplicer. In una massa gigantica da plesse, custaps, da cifres e da fatta sens d'exclamazion e domandas. Cim supereschen im naianten, schwelte müt. Dann detta meint in lüsch. Im Punkt lüscheint, ci stacce il stür, ci il fasch caper, schulz tunst al ceceder. E je prav del klaper quist punktin. E je prav del klaper ed eier rif. E rif del klaper quist punkt quist lüsch lüscheinte, ci pere de desser un ideia. In mia ciò. Un'idea mia, per me e per vus.
1: Impulse.

0: La prima domenica dell'ottobre si incontrano persone da tutte le valades alla festa di raccolta a Valchiava. Quest'anno fa RTR parte da quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nus ans legrain de vossa visita alla festa di raccolta in la Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Valchiava. De pli informazions chatais vus in rtr.ch.
1: E a propos raccolta, co vai veramente a provo, cum vo con comprar os els prodotti indigens ci da osa bota punta mincia marcia, plagiair vid la maila indigena o forse istespient la banana? Noventu mandar romancia i romancia les respostas. Co prossim!

0: Fai per bler si vindels più bes mais o scisai.
1: Ossa suna del sequala vus funziona er, hai punta per blers un dels più bels mais. L'Oktober, con tutti i colori, l'Oktober è quel mais ci può aver plagiare della raccolta. Da per tutto dai der c'è a marciati festes, per dir grazie per tutto quai ci discresci quest'on.
2: RTL, Centa la Dumonda d'Alemna.
1: Ma come se quei romanci e romanci si va per comprarlo als prodotti indigeni? Vai a domandare.
3: A me è difficile importante che i prodotti sono regionali e sazonali, ma nulla di non possibile. C'è una voglia su bananas o fraia se lo compriamo mai quelle frutti.

0: Da è quarto, dice questo almeno dall'Europa o eigentlich della Svizzera.
1: Io sono feciledda che dat differenze pures e pures a dei privati che vendono dur prodotti regionali, grad per esempio alla fiera d'Alianna, a Lyon.
2: C'è veramente il clerci per cucinare e trovare prodotti regionali, stagionali, da c'è la parte se sono mica tanto in paese del mondo del prezzo.
3: Noi prendiamo la plebia maile regionale, altri prodotti regionali, per poi altri salsebo. E in tonno viene importato che sto retrescendo vol tutte le banane, da poi mandarine, spedate di abbottare.
4: Mo regionale, mo. Intra gli altri, mo regionale. Tutto quel che possiamo dire. Noi siamo obbligati a sostenere i nostri prodotti.
5: E produce il svezzo a questo punto in posizione con cesole e prodotti da là. E allora la regione Val con ardeffels e verdura, cefenza e... Hey.
6: Ho sgatto di vasi amno quando ho comprato super bene cagiel da d'alba. Penso veramente a gusto a casa. Gli. E gusto in te meglio, in sente lo gioneo che qua faccio con carezza, con te.
0: Allora, è no cucina in guata e allora che fa tutta la mia donna, allora fa la erba, questa comprerenza.
1: Gente sincera, è sì per me ogni stus importante, also se bene il prezzo con la derivanza, aber la derivanza ha tutti non una più grande importanza, di occupare le feci brinca prodotti regionali, anzi, semplicemente essere prezzi. Ma lui sono già ben pronta da dare pagazzi ciò di più.
7: Hai ci influenza c'è allora a noi sulla raccolta di quest'anno, vanno due di fin una pruna, ma per esempio c'è influenza c'è a noi sul most, quanto buon c'è l'anada vanci sees, quella grigiuna l'anada vanci sees del most, da qua discorina l'ora da vola 7, qua pro RTR, in 8 minuti le 7.

El vendedi bunura dels 12 d'October in 5 minuts is les 7. Tempo las prossimas novitans qua pro RTR. E tante rotter in buona nova per to ques. Ci paiono molto tient con raps. Uscea sa, entra con cash. Roman Hug ha nempre inoltre anche il Consiglio Nazionale in emozione, ci pretende ci si può rinvenire a pagare biglietti anche il traffic regionale, appunto con cash, con raps. Da più da qui, e le sommità, con Hugo Scher, in 4 minuti.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Las Novitats der RTR.
2: Bunamein in Million Personen pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns. Els Stadis Uniz wollen sbassar els Prezs per Diesel cun agit de les Reserves de l'Europa e l'aura è oz variabla cun uradis locals e fases de Soleil, quai ein incins dels temes a la set. Al microfon, Hugo Scher. Sistient fin 900 milli persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns, quae resulta din enquista dall'interpresa de conciliazione Deloitte. L'augment de las premias che sa repetta mincion aia fa venir pli sensitiva de pritsch la populazione, scrive Deloitte. Passa la mese d'arte las persunas domandadas an indicia de examinar mincion la sicuranza. Ader passa la mese d'arte las persunas participantes a l'enquista an indicia da voler midar la Casa de Malsauns si la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radunt in terz. Roman Huga inoltrà nel Cusel Nazionale in emozion che pretende che po era in l'avenir paiar biglietti nel traffic regional cum Daners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagisce uscies in la strategia da digitalizzazione della branche del traffic public e in la risposta non lianta del Cusel Federal. Tenor Hug sei il Centun Grigiun l'emprim Centun che senti le conseguenze che non può più comprare un biglietto per il Manigiunz. La malcia piencia in la popolazione sei a gronda. La guerra in l'Iran e la bloccata della via da Hormuz ci aggiungono auts costi di carburante. Per sbassare i costi, dauzen gli Stati Uniti il squitch in l'Europa. Il paese dell'UE deve dar libero le riserve di diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei devono immediatamente mettere a disposizione fornizioni supplementari. Purs, camionists ed interpreses americanes na dascien bits restar per suls con ina sciarsetze da diesel mondiala. La stat passada a ciascuna in l'Europa livells da laua extrem bass. Vitiers dati ost las primes cifres concretes del servetsch della midara del clima dell'UE Copernicus. Quellas mostren che da pi decennis ne bitch pli flessegia usche pauca aua or dels flums europeics en las mars. Copernicus ha registrato le più basse deflusioni medie dopo il commencamento delle registrazioni l'anno 1992. Il medesimo momento erano le Mars intorno all'Europa ordward ciaudes. Per lungo le rive dell'Atlantic scoera in la Mar Mediterranea occidentale e centrale aia da temperature di record o bunamente di record. En in nov temp de record de 7 ures e 55 minutes è in a capsula spaziale americana sgulada della Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quae a comunicia la NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauta e 3 astronauts che duen restar radunt in mezz ons in la ISS. L'equipe den finosse due ritornare il plibaut l'emna proxima. Dar il sport, hockey singlatsch e la National League perde Ambri Piotta contro gli SCL Tigers con in a cinch. Il è stata la soletta partita ier sera. Romagnosi ha saietà in gol dar l'avertura de sia sede javla stadion en la NHL. Il defensor Bernays n'ha dentant bec pudì la impedir la terrada de Nashville da in a trais contro Minnesota. Josi ha pudì scursenir con ses gol al in a dus. Con la sede javla stadion tar Nashville a Josi realizza il nuovo record del club. E Balapé, Champions League delle Donnes, Servette Schönoa perde en il Danemark un in a cinch contro Köge. En il secondo jeu è quella seconda clara terrada en la Champions League per le Genevrines. En il terzo jeu della Nations League alla Germania guadagna per la prima giada con ses nuovo trenader Jürgen Klopp. A minca alla Germania guadagnà contro la Serbia con 2-0 grazie a gols da Tom Bischoff e Florian Wirtz. E nel secondo giro della gruppa A2 tra l'Olanda e la Grecia è da in pari da 2-2.
1: La meteo.
2: Oggi si variabla ma in surtracci il sventer mezzo plovi già e là. In l'Engiadina Bassa e la Val Müstair dati più lunghe fasi da soleil. La temperatura massimale è nella regione da Cuira 22 gradi, in Zuri Zotzelve 20 gradi ed in l'Engiadina Auta 17 gradi. Da maune si detto sulle liv con nivels da cumulus e la domenica dati per part soleil.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Dalla Damau alla Saira.
4: La Dina Schena al microfono a Zabunuri d'intant a ir il secondo di dal mais ottobre comenzai. Appena c'è un mais a fin, hai nos avain vigna far statistica. Coci als expert da loro guardan sul mais passa in grigion, ma irci influenza c'è loro a noi sulla raccolta, nos tema fin les sette e mezza. Belle c'è con noi Zabunuri in bundi. Belle ir les liriche analesi.

0: Venerdì buon'ora sper ci arrivava bene in questa seconda di dell'ottobre, giovedì in buondì, le 7:21 e se appunto tem d'ottone e tem di raccolta, vanno a fin già tematizzare quart avanti le 7:08. Il lavoro tutto double a questi è la mosteria a Lyon, qua daia una mosteria a Lyon. Attualmente vengono di per di verso 4 tonne maile smecciadora là. Quanta maila c'è la clientela da tutta la valada da Sumvic fino a Trin Porta dipende naturalmente in pace se è stata in buon onda raccolta o no. E qui ha postato una roba per star tutto.
1: Non è meraviglioso, non è che sono in da due, da presiare a quella maila. A di il primo bia maila pincia, a presto gli entras forse il solail, ne sia all'infe bia suc. A si porta bien, si tat qua bien.
0: Buenas novas di mene de Giuseppe Colomberg, ci ha 30 anni experiencia de far most. L'on pensionà es quisdis in acciona punta in la mosteria a Lyon e del principio della qualità del most è veramente declara fiche simple.
1: Minci in che porta si arrova, in che porta bia la maila, a se vengi in bia most, a se importa halt busci bien, qua gessi uagin prodotte, lo sto e le baibe, lo su enter.
0: Fal bu most funziona di mene tenor in simpel recept la maschina e la musteria Lyon quella va a mo fin circa la fin ottobre fin c'è la valora da c'è il sön d'invien fin la prossima stagione.

0: In Spranza Vigna, lir in buon pervo, quist venderdi buon'ura del 12 d'October, ossa stat les 7:30, Hugo Scher pronto les novitats.
1: Fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Cassa de Malsauns, qua resulta in enquista dell'interpresa de conciliazion Deloitte. Passa la mese d'arte, las persunas participantes all'enquista miden che la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radund in terz. Roman Hug ha inoltrato nel Consiglio nazionale una mozione che pretende che si possa in l'avenir pagare biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il Consigliere nazionale reagisce uscendo la strategia di digitalizzazione della branca del traffico pubblico e sin la risposta non liante del Consiglio federale. Per sbassare il costo del diesel, dauzen gli Stati Uniti il squitch in Europa. Il Spaiais dell'UE doin dar libera le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doin immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Conciliazione e sostegno in casa di solitaria data e la Veglia Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Con in cielo surtratti in direzione fin d'Evna, il loro poi plovge a plover o dar plovge qua e là o in grigion. B in Ingedina Basi la Valmisteir la daia fase più lunga de Sulai. Quattro pro temperature maximale da 22 gradi a Quera in Sur e Sotselva da fin 20 gradi in Ingedinota basta oz per 17 gradi.
3: Rund per il Di.
0: Daniel Weger ist weiter pronti fit per nos quiz della bunura che crisis qual mosa als ultims dies oz is ne finja in runde 3 dis set buns al gudenia finosa verer scociva in avant io vai in runde 3 in 7 minuts. Bel venerdì.

0: Carissis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
2: Buon dì, Daniel Weger.
3: Buon dì,
2: Oh, io ti ho scelto dot con questi tappeti. Quella va in approccio da... Tu non impari da lunge da vince, Daniel, in Joel.
3: Sono da d'ora.
2: Ah, da d'ora. Ma noi fingiamo niente.
3: No, qua sono io.
2: No, per questo io mi piacerei domandare a Georgina cosa qua è con questo ierto, appunto. Devi dire rumis su. C'è preciso?
3: No, in tre ore le bonus e qua ci resti una volta le bonus e tre ore l'ultima amo all'intera. E allora tre ore mi resti la melona.
2: Appunto, in una melona? C'è sorte, esco allora?
3: Quella melone orange, non quella di Daudi, per sé di Cella. Il nome lo sai di dire se ordinatura.
2: Oh, l'apro melone, se ne sono resa, ci da quella da Daua, e allora da 8 Celles. Natalia?
4: Also, qui ho questa Honigmelone, ci descrivo orange. E allora da qui c'è X, c'è qualcosa X, qualcosa con Netzmelone, da qui c'è quella di Erorange, e quella di Invierno, da qui c'è, ma mi paese. Ci sarà forse quella, no. The Mail.
3: Quella The Mail, ben preciso.
2: Ok, e quella è ogni buona?
3: Buona, adesso si esigerà, da due spicci, con tutte le settine, ci dirà. Non è da crescere, andrete, due sono potuti raccoltare, è ancora stato tip top.
2: Ok, ma c'è allora, cura se spiglia allora quella là, dai lo centric, cura se spoitore là?
3: Curci mude un color. Curci la pleccia mude un color sul spogliatore.
2: Che vuol dire da color co a co?
3: Verde su un brun yelk.
2: Interessante.
4: Vai in price qualcosa. Melones a cuire, non vai se ne penso ci vengono insomma.
2: Ma bene, forse fa questo non ci va in air.
3: Provaina.
2: Verder, ok, buon. Noi vanno al Kikri 6, runda 3, 8 buon'ora. A finosa 17 e 10 corrette, il primo di 7 in quel caso, ossa dovresti 8. Natalia è qua pronta. Io ho proprio col culo di coccia.
4: Flinter coccia è pronta.
2: Se Daniel...
4: Vince tende a fare un po' da magister. Scolazione di pedagogia.
2: Gli stessi toni, come c'è tu sul slave, so se vuole. Ton in ton.
4: Prossima volta pigli come il pomale per fare con l'arbitra.
2: Ma allora, come sai? Oh, pronto, se Daniel... Dus treis. In Valais daje als Publers Girons Barbets Juvens de tot la Svizzera.
3: Na.
2: Just. Als Prüms Jeux Olympics d'Invern annulé in Svizzera.
3: Hai.
2: Fos. Al Terz Rinch Olympic is de Color Naira.
3: Hai.
2: Just. La Feste de Racolte in Valmüsteir acquist onlö a Müsteir.
3: No.
2: Giusto, in Svizzera voglio diventare davanti sei sons la premia da ciascia da malati con pleina per cresciuti.
3: No.
2: Giusto, dopo 30 anni dai la giuranza obbligatoria da malati in Svizzera.
3: No.
2: Al più piccolo

0: Hai.
1: Na, is sun pel moment el main enche war vers 130.
2: Grand Thema nun als ultims dit so ihr.
1: Ma forse ci so in imperanz fürs colore steht in a korrekte si va in avendusche.
2: Ündes wenn a fat Natalia.
1: Hai.
0: No danger.
1: Na, per runde un weis a bestia, se is korrektes wenn se gie per runde 3 nu basta que. Una trappola era proprio una noce che hai fatto di una high col centadur americam sting. Accomplisce forse chance di attente cingevel, ma non è appunto americam, ma vain della Grande Britannia.
2: Englishman in New York. Oh, sting.
1: Ma lo va quello che hai
2: una delle proprie congiunte, the Englishman in New York. Hai. Hai, ma qua è il lieu, non è il Sir Daniel. Il Sasco ci va a dire sette bunze, le dire, le compri un per melone. No, o se ne più, io ne più comprare melone. No, o se ne comprare maila, maila indigena. Bun, non è un piacere di fare questa ronda e rotz. Non sto in giro del Sir Daniel, o?
0: Qua è il sì,
2: in belli inerti, c'è visto. Tutto il buon,
0: arrivare,
2: grazie.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk. Vossa bottiglia dal Vic in la regione. Je veux plus chercher.

In bellissimo venerdì, buon'ora, cinci avant les otti. Cicci vaiant in viadi, ma forse ossa vers la fin dell'on fin già dovrò su tutto il contingente, che voglio essere, no giudain. I fain les prossimes minutes in viadi in papu lung, chiana in til desert da l'Atacama, qua esi l'America del Sud, a so proprio dell'unge de vent, e perciò è una giusta clitora ossa buon'ora quella destinazione. Per quel cialà, si può per il momento osservare alci del tutto fatto speciale, un fenomeno per dire uscire. In del più lös suds del mondo crescen per il momento bledes e pustut bellissimes flores, appunto, non so, idee in desert, qua è un del più suds lös del mondo. E per declarare forse un momento più bene, con speciale, c'è qua è, in quel desert, ne dai onze la lunga in giugno, proprio in giugno, nix, nada, pleuve. Il terreno somiglia là in certi luoghi da fatto a quel del Mars. E c'è i podar, qua insomma ci può capitare, usce alci ad affar col fenomeno climatico, il Niño, e ci pisere in altri luoghi per bode, si strasore più grandi, figi grandi, lascia crescere anche in quel deserto, il Cile, flors da bellezza. E qua in cifre eramo, anzi ci fa proprio impressione, in cifre sono qua vers 200 differenti sorts da flors e da plantas e qua su una surfaccia da 17.000 km quadrati. Su al tempo, fat il click, googlai, cerciai, vaglia proprio la plaina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bunamein 1 million persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns. Els Stadis Units volen sbassar els prezs per diesel cun agit de las reserves de l'Europa e l'aura è oz variabla cun radis locals e fases de soleil. Quai en incins dels temas de las oc, al microfon Hugo Scher. Sistentmili fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns, qua resulta din enquista dall'interpresa de conciliazione Deloitte. L'augment de las premias che se repeta mincion aia fatt venir pli sensitiva de prec la populazione, scrive Deloitte. Passa la mese d'arte, las persunas domandadas han indiciat examinar mincion la sicuranza. Ader passa la mese d'arte, las persunas participantes all'enquista han indiciat da voler midar la Casa de Malsauns și la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radunt in terz. Roman Huga inoltre in el Cusel Nazionale in emozion che pretende che ins po era en l'avenir pagar bigliets nel traffic regional cum de ners blutz. Il Cuselier Nazionale reagesce uscia sin la strategia da digitalizzazione della branche del traffic public e sin la risposta non liante del Cusel Federal. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che sentia las consequences che ins na po bec pli comprar in bigliet tar il manijunz. La malcia piencia en la popolazione sai a gronda. La guerra en l'Iran e la bloccata della via de Hormuz ci aggiungono auts costs de carburant. Per sbassar els costs, dauzen els Stadis Units il squitch in l'Europa. Ils paiais de l'UE doen dar liber las reserves de diesel per uscire sbassar el prezz della fiera mondiala. Il ministro de Finanzas american Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doen immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari. Purs, camionisti ed imprese americane ne dascien bec restar per suls con ina scarsezza da diesel mondiale. La stat passada a ciagionà in l'Europa livells da laue extrem bass. Vitiers dati oslas in primes cifras concretes dal servec della midada del clima dell'UE Copernicus. Quelles mossen che da pi decennis ne bec pli flessegia usce pauca aua ordels flums europeics en las mars. Copernicus a registralas pli basses devlusions medias da pi il cumenzament dallas registrazions l'on 1992. Il medem moment eran las mars entorn l'Europa ordward ciaudes. Per lung las rives dall'Atlantic sco era en la mar mediterrana, occidentala e centrala, aia da temperaturas de record u bunamein de record. En in nov temp de record de 7 ures e 55 minutes in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quaia comunicala NASA. La capsula dall'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauta e 3 astronauti che doen restar radon in mezzo in la ISS. L'equipe den finosse doe ritornare il plibaut l'emna proxima. E tar il sport, hockey in glatsch, en la National League perde Ambri Piotta contro les SCL Tigers con 1-5, il è stata la soletta partita ir saira. Romagnosi a saietà in gol tar l'avertura da sia sedejavla stagione en la NHL. Il defensor Bernays na dentant vec pudi impedir la terrada da Nashville da 1-3 contro Minnesota. Josi a pudi scursenir con ses gol al 1-2. Con la sedejavla stadion ter Nashville ha Josi realizzato un nuovo record del club. E Balapé, Champions League delle Donnes, Servette Chenois perde en il Danemark con 1-5 contro Köge. En il secondo gioco è quella seconda clara terrada in la Champions League per le Genevrines. En il terzo gioco della Nations League alla Germania guadagna per la prima giada con ses nuovo trainer Jürgen Klopp. A Minca alla Germania guadagna contro la Serbia con 2-0 grazie a gols da Tom Bischoff e Florian Wirtz. En il secondo gioco della gruppa A2 tra l'Olanda e la Grecia ai da in pari da 2-2.
2: La meteo.
1: Oce es invariable, men sur tracce il sventer met di plovi, cia e la. En l'engiadina bassa e la Val Müstair dati pli lungas fases de sulegl. La temperatura maximala en la regiun de Cuira 22 grads, en Zuri e Sozelva 20 grads ed en l'engiadina auta 17 grads. Da maun es i det sulegliv con nivels de cumulus e la domenica dati per part sulegl.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Pront per il dì.
4: Pronta ed la dina scena, iamo avanti le 8:30 ed la dina erot

0: Musica svizzera qua pro RTR per dudes passa las ot Adrian Stern vana giusto dudi. E a propos a musica svizzera i da noves or del mondo romansch, più precis. Bibi va plan vign oz con una nuova EP e con quella fa la musicista viadi sulla luna. Qua che gnoscheina fin già de della questa primavera è se comparuta sia novella Luna Nectar 37 e la nuova musica ci compara oz sbasa ers in quella storia. Era in tournée de concerti planisà e per quai va la centadura in giardinaise nuoves vies.
1: A mai ha interessato fin già pro la pop con opera da surpassar confins, da silentar las structuras usitadas, sco la structura del concert e simplemente provar de sostenere il publicum, de sentir e de rivir il cor per novs monts e dusche enricir ses agen mont.
0: Tun interessanti, depü del nov proget, ma una delle canzons noves, vaina pront, de vules ottimets. Teddy Swims, Ir Nova. Buon dia.

0: Tia chanzun preferida.
1: Io sono Albert Caviezel de Vrin, ma in la stizun del folk in de Vrin de Pi Varga Vignons. Mia canzun preferida è Tol and Tol da Eleni. Quella compagna nus de Pi che nus en conoscini in lauter. Ados ci vejasse a bugien quella canzun. Ad imbigliamo, vus un tos insieme.

0: RTR, quai è il sempervert del dì.
1: Ed in special Happy Birthday può schon dir va Otze Sting, leggendador britannico ci complice Otze 75 anniversari. Gordon Matthew Thomas Sumner vessel in si nom. Hi, Sting simplemente in surnom. Quando schon pensa i edi proprio sincer, in se finja lunch, vaira jant la musica de Sting o er pibot la musica con sia band The Police, ma proprio a mo mai ide in cerca per ce la loro cif quel surnom. Fin oz, oz a bonura. Isco ci pare la storia de vo quist surnom Sting sia c'è dals ons 70, vevel in pullover, c'è vevel ficiant in stribla, nair jel, che i colleghi della band pensavano o dovevano pensare loro appunto vide di Naviol e in Naviol ha una guai cioè una stachel e per cui a Sting pare ci fa appunto questo surnom e Sting è il plez in glais appunto per la guaio di stachel in tutto questo voilà, questo vorrei mangiare fin già tutto il secret di Sting e qui è il nostro Englishman in New York. Grandios. In 30 minuti les Adimetzen.

0: Sting 4 RTR Sting ci cumplisce oggi il 75 anniversario moniade in Happy Birthday in tante stadles ottimezze e Hugo Scher sanche ci dà di nuovo a buon'ora.
1: Fin 900.000 persone potessero quest'anno midar la Cassa de Malsauns, che risulta in inquisto dell'interpresa di conciliazione Deloitte. Passa la mese d'arte, le persone partecipanti all'inquisto midan che la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era che era d'un in terz. Roman Huga inoltre nel Consiglio nazionale in emozione che pretende che può essere l'avvenir pagare biglietti nel traffico regionale con Daners Blotz. Il consigliere nazionale reagisce uscire sin la strategia della digitalizzazione della branca del traffico pubblico e sin la risposta non leante del Consiglio federale. Per sbassare il costo del diesel, dauzen negli Stati Uniti il squitch in Europa. In Spaiais da Lue doin dar libere le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doin immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari.
2: La meteo. Presentata la Pro Senec Tutte. Conciliazione su Stein in casta solitaria dat en la Via Decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: È ben possibile che ci forza planizzare un po' tempo per cercare, anche oggi un'ora cercare neanche al parisolo, la pelerina, ed è un po' più surtratto. Oggi in grigione e può appunto dare un po' pleuve, già qua e là, beh, in Engedina Bassi la Valmustad la dà più lunghe fasi di solai. Oggi, qua dopo temperature maximali di 22 gradi a cuore, in sura so selva dà oggi fin 20 gradi e per l'Engedina Otta bastano oggi, o divenne oggi fin 17 gradi.
2: Dalla Damaun alla Saira.
0: Il 19 è pronto, avanti ci batte la nuova musica. Musica romantica viene da Bibi Vaplan. Tatlaine punta a mo avanti la snuff. Buongiorno.

0: In bel venderdì bunura.
1: RTL Nova Musica Rumantscha.
0: In 18 minuti è il nuovo in buon tempo per appunto impa nuova musica romancia. Oggi venimpe la nuova EP da Bibi Vaplan e con quella fa la musicista in Cedinaise Viadi sulla Luna. Ma nel fin di questa primavera è scomparuta sia novella Luna Nectar 37 alla nom. Ci quinta da Maria Rosa ci arriva sulla Luna e va in tante rotte confrontata con un enorme sul Dum. La EP ci compara oggi a sbas era appunto preciso in quella storia e il motivo di questa combinazione di cudi e canzoni tenor l'artista fece simple.
2: Per me era interessante di dirvi del tema di differenti parti. Una è l'istoria, scrivere l'istoria, quella era per me una grande sfida e quella parte è naturalmente sfondare emozionale anche in quel mondo, cioè mettere avanti e sono là sulla luna e vedo tutta questa bellezza dell'universo. Sono uscita lungi da vendere la terra e di stessa uscita fermcogliata con tutti i temi dell'umanità.
0: Cinque canzoni sono sulla nuova EP, oggi vengono però pubblicate B3 da quelle cinque. Con questa pubblicazione in tappe si potesse dire che la musicista fece una sorta esperimento.
2: Il consumo di musica è gli ultimi 10 anni completamente mudato con tutti gli streams, con YouTube, con social media. E è prossimo ad accettare, mezzo adattare un po' al consumo e fare un album, fare una canzone, produrre. Qua costa un'uscita enorme, blare, che è quella gli altri non sa. E provi un po' ora, c'è ci funziona, c'è una forza funziona, qua forza non è una stupida nuova roba.
0: E altri potranno crescere un dir, qua al radio funziona tutto a mo alla veglia. E per questa linea, ossa una di quelle nuove, per la prima iada qua pro RTR, Bibi Vaplan con Duccia Sön.

0: Nov de spe otqua pro RTR. Bibi Vaplan duce sön al titel e din success in connex con sia nova EP. A Bibi Vaplan però fin già po du festival avant al comenzamain de sia tour de release ci comenza domani in giadina duce sön. Ci nova nostra giusto do di es nempi nu clitoris co MX3 spal mais oktober.
1: Curcia na tu di c'è qua capita ed ero scebe ade perché c'è i risultati di uscire greve da raggiungere il pubblico da cifra attenzione perché ci des uscire enorme blair con questo monte digitale questo è un fitch grande regalo e spero che qua ven era dar un par di sun
0: ai queste due sun des appunto grazie all'azione MX3 tots per un cifra in attenzione e sul confine grigione ora qua appunto con esser sper RTR er par del programma da radio SRF3 rete 3 e couleur 3 notiamo il spols e ci vediamo blair success a Bibi Vaplan.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per l'incontro supremo dell'intelligenza artificiale il 2027 a Ginevra vien speciata pli ambizioni del Consiglio federale e Victoria Golubic è per la prima giada in la terza ronda del turnier di tennis a Peking. Qui è industo il tema della snow al microfono Hugo Scher. Consiglieres nazionales e consiglieres nazionals de totes fracțiuns pretenden del Consell federal de s'engajar pli fitch e cun de pli deners per l'inscunter suprem d'intelligenza artificiala l'on proxim a Ginevra. La regenza svizzera doa combatter activamein per standards minimals internazionals per ils rischts extrems de models da IA, scriven els in emozion. Uscì possa la Svizzera surpigliare una rolla importante in un momento critico. L'incontro suprem da IA sia una chance storica che merita da pli ambizione, ai nom. Il pli grand producente de raube de sport, Nike, ha annunciato un nuovo programma de Sparn. Il prossimo 5 anni vuole il concern sparniar 2,5 miliardi di dollari. Tenor il chef Elliot Hill tuccien tar las mesiras erda reducir plazas. Già alla fine del 2023 aveva Nike lanciato un programma di Sparn con un volume di 2 miliardi di dollari. Il quartal passato ha Nike nuda in una svelta di 11,2 miliardi di dollari, 4% più pauc comprella con il medem quartal dell'anno passato. Tennis? Victoria Golubic sta per la prima giada in la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicese ha battuto l'americana Peyton Stearns in 3 sets con 6-4, 3-6 e 6-3. Per Golubic è questa la prima vittoria in 2 duels contro Stearns. In la prossima ronda affronta la svizzera sin la ceca Linda Noskova.
0: La meteo.
1: Ozesi variabla main sur tracci, il sventer metni plovi cia e la. En l'engiadina bassa e la Val Müstair dati pli lunghes fases de soleil. La temperatura maximale en la regione de Cuira 22 grads, en Zuri Sozelva 20 grads ed en l'engiadina auta 17 grads. Da maun esi det soleiliv con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: In Belvende di Bunura spranza giusto con in Stortin in un man al buon cappuccino in ciel. Giovius in buona posa. Benji Fede da Esco Musica per vostra posa. È una linea scena. Buon dì.

Quando in alles veramente insomma ne far stress, ma mo precis 2 minuti e 45 secondi vaivet per dar il cucan di vostro calendar e ciccia vo podeset far oz la sorpresa con nostra tata. Be bonder! Ci da vos Charles ci fa oz feste d'anniversari. In 3 minuti rivine le slinges. Na, 2 sì, 42.

0: Vendedi bunurals 2 d'ottobre i sperl chantador Sting ci complisce ozza 75 l'anniversari i ce no venir fin già gratulà ozza bunura vana nota a mo precis 4 otter noms grond i gross i concocen in nos calendar. Scoprim van auguris a Sandra Tuor e la sta dao Sangalla complisce 48 anni ed è la gratulaina e non gratulaina era d'arno camminata e complisce 50 anni happy birthday per Rudont feste venne fatta a Vrin appunto in stuva d'arno camminata l'ora Angelina Foppa o Angelica, Angelica melde dit, c'è la stuse don Angelica, Angelica Foppa Caduf, e la sta a Schluain, esoriunde de Ruere, si e la complice a Ozel Zetantavel anniversari. Cinque anni più vecchi è il Meinrad Livers, de Trun, complice Ozel Zetanticinciavel in grand happy birthday e redel. Ci vi stanno in bel di de feste con blera torta, bleras visites e un hotel regalino.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Il regalo fa in ernosco mincedì la Cupina, la tazza da DRTR. Ci vesiente da regalare quella. Oz, potete telefonare, le slinges quelle sono ossa aperte 0-25-25-30. La tazza da DRTR pronta per farvi adi 0-25-25-30.

0: Dall'Engiadina als Rebels, veglia speranzas.
1: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E la più svelta oggi con telefonare è stata la Ottilia Kohlenberg da Cuera. Buondì, don Ottilia.
2: Buondì.
0: In giovane il saluto e gli auguri.
2: Io le saluto la mia nazza e le gratulare della e le viso il tuo bene per se si sono tavolo di nascente. Con car saluto ed in bigi. Ottilia ed Ignaz Cuera.
0: Das ist eine Forza gewählt, dir, kocha la nom, la netza, tschitschel zaguri.
2: Claudia de Marmels.
0: La Claudia de Marmels, das ist ein Lauf. Komplischel sie an Tavel?
2: Ja. Yeah.
0: Schon einmal spezial. In
2: alla
0: sie an Tavel.
2: Alla sie sora au skuronta saison.
0: Ah, schon. Lura fa una festa dubla.
2: Ella vai domis tuas til madem di.
0: Hai. Giusto un mognato speciale, oh? Feste dubbla a Salofoz. Stanno tutte due o a Salof?
2: Ella sta a Salof.
0: Ma tutte due? E la sora è?
2: No, l'altra sta a Stirva.
0: A Stirva, hai, quando ne siete uscite lungi di vento.
2: Ah, perché siete sei a Turic, aine.
0: Ah, hai.
2: Che siete sei a Durdorf.
0: Io se sono...
2: Aber ella si era ambiassi, si dormir, da mattaccia.
0: Flott. Io sono Anna Fatmudada e stanca sui tutti i due.
2: Sì. Yeah.
0: Gratulaini a noi tutti i due, ma per stuttura alla Claudia de Marmels ci complisce oggi le 60 avvel, che vogliono dire noi del RTR in Belli di Festa. E grazie per il telefono, don Ottilia.
2: Grazie a voi, a DPD.
0: Tutto buon. Arrivai.
2: Bye bye, Nadia, ciao.

0: Dai insomma, Florian Asch, Natalia.
1: E crainkas schon.
0: Falamo musica. Questa qua è sempre fin già una di quelle si più veglie.
1: Ma è crainkas, non me ma lunch, forse un mezz'anno uscivavano si notte nuova musica da del. E crainkas, lei sente. Mi c'è tenda anche il studio. Natter nus, ma vi registri in musica.
0: Florian Asch, qua pro RTR in Klassiker. In una buona punta, non riesco a dire in Klassiker. Hai, aspetta, schon eravamo in Klassiker. E qua in Klassiker 1, se si potesse dire.
1: Hai, proprio. Also, la tensione è per me al mangia fitch outa. Oggi so scienze la grande finizione, la grande finale della ciaccia ter RTR nus trains. Oggi la busce ci guadagna la patente per l'ancivain.
0: E tu hai proprio nuove blere emissioni, non?
1: I va in casa.
0: Ah, ok.
1: Allora, appunto, un po' di tutto, quando non sei la preda, e saluto la ciaccia, e l'idea era qui, standard, c'ho belle storie, cool telefoni, vizzige fotografie, semplicemente tutto ciò che tu c'è tiers, al studio decoro con cornes.
0: Quelle sposte, quelle sono tiers, non?
1: Quelle sono tiers da pigliare da vendere, sono già vero stigier, con c'era in piazza quelle cose. Ma oggi resta niente perché c'è appunto Armando Janet veng alla SDES per me al studio non discorrenzi un po' di questa ciaccia allora intorno alla SDES e mezza alza attenzione per tu a quel ci sono nomi nus intorno alla SDES e mezza c'è il telefono sclinge ed è un numero che voi non conosciate pigli giù è un telefono per vedere ciaccia da malos o abbonamenti da x qualcosa no, è telefono perché c'è voi sguadagno.
0: Bell. E con Armando Ianetti scorre spremmo un po' paso da d'altre robe. Non c'è notte il vino fin già qua in il studio.
1: Also ich will sagen, der Delnus haben sie proprio in steht fich chode fich süte e da un po' de buon der schon quasi erge un influenza sulla chat. Und dann mir manches spere erge schon eine Neiving so rein, schon das beste wegen so in Joke, no der Kreis qui sta no schel cas. Ma forse ci der erger più agreabile, cioè non va a dire c'ler con ihre chat. Am da de buon der c'è eldisch expert, c'è queste temperature c'è infatti.
0: O c'è quasi in prim bilancio di ciaccia.
1: Precis.
0: Ota da quest'on l'ora ir verso le 10:30 o del quarto volo le 10 pro Natalia Weber. Natalia Diller, precis. Buon, in 5 minuti alle 9:30 vuol dire per mai c'è e piglia come già per oz. Sorduno punta Natalia. Bel va a cominciare questa buon'ora in nostra compagnia. Mesmo la dinascena sta ben efficiente. Alla prossima.

Prons per la fin d'Efna? E mi pais schon, e nus eisens giuri schon prons per il grande finale della ciaccia ter RTR. Chi guadagna la patente? Respostes doque in bun un'ura. Ens però, giovanns in una nova runda cecciosas, al microfono per vus Natalia Diller, Belgia, vos stais in nostra compagnia.

0: Ne clasche che io sia. Ir a Claudine der Monch vedo il jackpot ella a cedora questa una roba pitchna che nos vains cerciò. Ed era il pixel. E per cui, da quats per vos già derciò una nova ingiovinera, ein til jackpot ots 10 francs, qui son ils cevazins.
1: La chance ha una funzione de comunicazione. La chance è internazionale. La chance separa.
0: C'è potes quesser. Stüb G, c'è ci vendro vos in tutto il mondo in un certo modo per comunicare e nos giovains l'ora in var 6 minuti.

0: sowieso.
1: Mark Forster con Sowieso.
2: C'è Ciausas.
3: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
1: Oz runde un a vapper 10 francs novs cevazins li stesse giù. Ma 10 francs a vair o na a vair is la domanda. Per vide qui. Giuzelas uraglias, quis sun ils novs cevazins?
4: La chaussa ha una funzione de comunicazione. La chaussa è internazionale. La chaussa separa.
1: C'è pudesque esser 0800 20 25 30. Forse c'è qualcuno di voi oggi oz, la prima buona idea. La prima runda è una un po' difficile. Non so, forse non ci ha fatto il

0: de 10 francs. No lo tient, vainc 25-30. 8 es quei propi fitch quieta fatta per runda 1. In gine tema, vos nu stais a ver tema, ce bloccais al telefon per cieva la preda, nos vainc in ce a vuonda temp. Ma e crai, ce nus lasciains per 8. Studie cu gent vide quist ce vacins, da mem, giovans lura per 20 francs.
1: Ce ciausas!
2: Presentada Nikkis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nikkis-vonwelt.ch

Touch and go, would you? In 7 minuti alle 10 e da propos concorrenza de Chacha. È la concorrenza de fotografie se sua senti la ronda finale. La giuria del 2026, quella esiste da Quindrau Specia, ci des fotografo de natura, Silvana Stecher, ci des Chacedra e nostra redattore online Dominic Hardecker. Els esem decis per 5 fotografie, ci sun usa anti il final e per quelles podais vus usa ir a vugir. C'è una de quelles es pleja el melder, con un clic podais usa dir giù a vossa cerna. Ed alla fin... Dopo allora punto 3 ci spem allegrir da un bel premio. Il voto in quale è avviert fin in domenica il 4 d'ottobre, fin alla sera, tard a mezzanotte, also fin alle 23.59, potete vous anche ir a dir giù la vush per la più bella fotografia.

0: las novitats ter RTR.
1: Da quatter sin dodes, il Cussegl Nazional vuol lubir de pli vendites de dumengia, ed il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Quei ha indust als temas alles dies, al microfon Hugo Scher. Il Cussegl Nazional vuol de pli vendites de dumengia. L'avant mezzdia el debattat ar quantas dumengias londales facentes d'ascien avair avert lur portas. La ciombra gronda vuol che ils chantuns d'ascien lubir 12 dumengias per on. Oz en quei quater. Cun 97 contra 95 vus el resultat sta piz a cup. La facenta va os en avos en il Cussegl dals chantuns che aveva già decidi in en prima giada contra de pli vendites de dumengia. Cusseglieras nazionales e cusseglieras nazionals de totes fracțiuns pretenden del Cussegl federal de s'engajar pli fitx e cun de pli deners per l'inscunder suprem d'intelligenza artificiala l'on proxim a Genevra. La regenza svizzera doe combatter activamein per standards minimals internazionals per ils rischs extrems de models de IA, scriven els in una mozion. Uscia possi la svizzera surpigliar in una rolla importante en in moment critic. L'inscunter suprem de IA saia ina chanza istorica che meritia de pli ambizion, ainum. Il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Sco quai che l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia eran 36% de tutels autos immatriculats de nov autos elektriks. I saia l'en prima giada che questo compart fece ora passa in terz de tutz autos novs. Malgrà il svilup positiv, resta la mobilità elettrica dentant davos las finamires della Roadmap 2025. Der Norletza aves la compart d'autos elettrics voli essere il 2025 sin 50%.
0: La meteo.
1: Il 20 mezzdì plovi già e là in Lengadina Bassa e la Valmisteir dati pli lunghe fasi di soleil. La temperatura maximale in la regione di Cura 22 gradi, in Zuri Sozelva 20 gradi ed in Lengadina Auta 17 gradi. Da maun esi det sulle lief con nivels de cumulus.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mezzdì. Mes Radio.
3: La tensione quella cresce, vancin ciacidras e ciacidras hanno la possibilità di guadagnare la patente per la ciacciota de l'Ancivain. Noi ens podia occupare tutte le bestie, de fatto il TAS. E cominciamo, ven Armando Janet per noi al studio a trarre le bestie e per ens dare rencin poi in un vista scuccia la ciacciota da cui stanno in stede. Per tu quels, ci sono loro annunciosi per la preda, guardate davvero il telefono intervus. Forse c'è il telefono intorno alle 10:30 con la buona novità. Guardate da avere accesso, acqua e tutto ciò che vi trovate. Mio nome è Natalia Deller, benvenuti con noi, 3 questo venerdì.

0: Somber con My Body Isn't Ready. Pelle peie is qualcun oter pront. La ciaccia oter grigione is a fin. O sche al guardi sul vagina Armando Janet un po' in depü temp ed is per quei osa ter me ca a cuira ein til studio. Bundi Armando e ben finiter c'è una volta.
1: Bundi, sono nico gente.
0: Armando, la stet is ja stede in a stet fitch süte e cioda. O que ergi osa un'influenza sulla ciaccia oter da qui stan?
1: Ja, noch fange ich manchmal paar Rotchen mehr da lora, aus ja Tonno 3 September, a kei ja Backupito. Du schei ja schon stau schei ja stau, bitost greif da nicht der Animal, sis Animal sind stau per Part in den Listen so Backinto, kun els a der fast so mon Topi Park, kun kelas Kaleiros, a kei man so schon ihres Kurier und das Zeffer so sa. Und da Fendi und da Jonda Chachi.
0: Ma i pel ciacede risco io in sé più agriabile o è il loro bot meme ciot, ci suia semplicemente bene?
1: Also per stare a posto, è franca, tu tenias in gela bec, avri marcia al John Blair Pipac, a Ciccio Frank profitò da quella ora che il ciacede c'è nisa ciamuc, che sono franca gia bellezza dex, a dir gia success, con ecra ciamuc a forse da ple ciacede c'è nios che stona a ciamuc, a perché il sion piuttosto di focus in chairs e capriols, perché il sarà un sto piuttosto meno ciotte.
0: Also di meno loro usa ergio c'è una piccina bilanza scucci del sto qui stanno, also di meno c'è molto se sto un po' meglio in quel caso.
1: E also c'è il discorso per la nostra regione, per il Zursès, è io c'è ci vanno piuttosto di pac, chairs e capriols, c'è nis, se c'è tos, forse c'è se compri e con un passo per si vede ple, da ple c'è molto. Avrei invece una totale catastrofe, avrei visto in dismigliorante.
0: Ma appunto, la ciaccia era più o meno buona in quel caso?
1: Soprattutto la prima volta, lui è stato molto buono. Lui e gli animali erano molto repartiti, perché si è concentrato in questo asilo, su forse in Otterons. Pensare perché c'è la stata già molto buono, a Terry Pavel era forse per la scibunga, se i soci ci hanno per parte giù in Talavallo, durante i Goat, a De Cioni Franca era via approfittare di cedere.
0: O se ci sei in sé contento, si può dire?
1: In Davos, wenn sie den essen, mehr die Panche, die man dann jetzt gecheckt hat, dann ist das ein Quatsch. Aber es sind wahr, dass es proppen galt, dass es das Zephyr decker. Es ist eine Woche mal.
0: Also, die Nusse in einem Menschen, dass sie uns gecheckt haben, durch das Beste, der Vater Altas. Also, wenn sie schön, wenn sie die Menschen jüdischen Säule listen. Und es ist mal, dass du den Einzigen, kurz ist nicht in der Porta, dass sie die Träder schäfen, anstatt die Wünsche der Nusse ein Trädelbüsch. Das ist bei Träder schon ein Spiel, das kommt die Chapé, es kommt Du spätredest an so ein Testchappé, um dich um dich.
1: Ja, genau, schön. Weil ja, per fin hier, die Guardia Salvagina, c'era avant. Quella accompagna me, genau.
0: Also, quel ist proprio il Chappé traditionell.
1: Exakt, ja.
0: Du spätredest an. Lore, Jason, nus preparanz, was er tut. Les Patronas, mit eins, alles ein Chappé. E allora, les Degemets, doch allora, il Moment de Tension.

0: Eduas, templa tensione sotta.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Armando Janet, nos guardia sul vagina tradizionel o las patronas. Armando, mio sentiment, dice, e non sai perché, ma è dal sentiment che diventa un cevriol. Che dici tu?
2: I crei in ciamuccio.
0: Tu dici in ciamuccio, yeah. Ok. Allora, per piacere, qua sera in cina volta? E allora, traenze una di queste patronas.
2: Avol, mi guardo davanti.
0: Vaccola. Ed è un'indice della linea con la patrona, questa è una notte buona.
2: Non sta dal vexé. Test de capriol.
0: Mhm.
2: Ja.
0: Idees un chevriol. Ok, nus no giants in chechenün, ma nus guardains una volta. Mhm. Also, provains de telefonier ca, quist idees un chechider. Nus vain ser dit fürs forse belder chenot una chechidra, ma na idees un om. E allora Jesse. La chance klingere guardains, scho quist ca. Piglia jo il telefon. Speranza c'è l'es d'intorno.
3: Ah, eh?
0: Sì, ci è il telefono?
3: Qui è Marco Falet.
0: Marco Falet, qui tu ne già una volta bene, qui è Natalia Diller di RTR. Buongiorno, Marco.
3: Ma buongiorno, Natalia.
0: Sol perché c'è il telefono, ho forse un'idea?
3: No.
0: No.
3: No.
0: Proprio no.
3: No, no. Ma sedemo oggi da saluti da ciaccia, ma qua non credo.
0: Ma idee in direzione saluti da ciaccia, San Marco. Noi siamo giusto live all'emitur. San Marco, il mio informatore era uno dei nostri candidati. Ci guadagna forse la patente da ciaccia per l'Ancivain?
3: Ah, da qua mi ricordiamo. Io avevo la fortuna con fare il telefono. Due anni aveva il nome.
0: Mm-hmm. E tu sai, l'Anci una volta fortuna?
3: Ma co?
0: Sir Marco, Elis il fortunoci guadagna la patente per l'Ancivain.
3: Ma qua non è vera.
0: Quel è vera.
3: Ma fa vizz, ella fa vizz.
0: Na, sur de quella roba non scherza è Sir Marco, proprio na.
3: Ma vai, io il primo avril non vai niente, no?
0: Definitivo, no?
3: Io te la crei, ma mangia, ma si c'è fortuna.
0: Sir Marco, ma tu... è posso dire, è non su un coso letto, non guardi sul vagina Armando Janetis, ecco, also in sé è la persona che ha trazio nom. E Sir Armando, tu sei il controllo, qui era proprio la cevra di cevriol, quella era in ordine e tutto ciò che tu essi.
2: A mince casa, da riles, gratulare, cordiale mangi, perché la patente.
3: Ma Armando, ma qui è diabolico, ma allora non stai in baivere in insieme lì, qua non va, in buon maiolino stai in baivere in questa.
0: Qui tu ne bai, forse non giusto ozzles di gemetz, ma la verso saire allora.
3: Grazie Ficium pel buon man, pel fortuna man. Ma qui c'è un piacere, c'è un paf. Io non vengo a lui, c'è un bel paf, ma qui te ada alla matuc.
0: Buonissim, quei droga, quei mince tent.
3: Ma superissim, ma mondo di no, questa è musica, questo li proprio dire.
0: Super. Sir Marco, scusa era la ciaccia usciliuencia per el? Also, claro, se lo guadagnò la patente, questo crea il highlight, sì, ma scusa era usciliuencia?
3: Ma ed è semplicemente sì, l'estate più stantosa è scorsa. Ed era da mai ora dei due fattori. Uno era questo gelurso, questa sottina, e per l'altro era semplicemente questo problema al terzo luxo. Non è non che su questo Valmora, non c'è un Valvau, Valmora, e là erano intorno al luxo e qua sai badà. Qua era tutto in pace ciaccia e le sue vagine, non era semplicemente non c'è un po' intorno sco usità. E dicevo che erano in stantosi, e loro hanno la fortuna di sette che ci avrino, e loro hanno anche una fortuna, se sono stati là. E hanno potuto la sette, quasi ne hanno fortuna. Loro sono andati in Ciamona con tutto, e là hanno la seconda fortuna, poi c'è una sorta sulla gina, grossa, ne aveva giusto con Livio Chistelli, con Doblerin, da Zurignò, ci erano stati con lui la Valmora. Usci non è uscito con la bestia, però è un grosso, e la giusta, la valuta è la pronuncia mona. Questa era la seconda fortuna. Il di da di questa roba sono rivinci a mani, guardando per dire, ah, che mi dice, la ciavra. Ma la società dell'RTL sono annunciato a Brice. Loro non hanno visto quelle che mi hanno aperto, loro mi hanno pensato, ma è giusto verso le mezze le sündesi, e mi hanno detto, in questo numero, i pacchi sono i pilio d'un anno, io credo d'un anno per il nome, io credo d'un anche non parlo, d'un anno, io credo. E quella pilio, la terza della fortuna da River Tras e da Vannunzer.
0: Incredibile.
3: Loro hanno detto in Ciamona vanno fatte vivere, se poi hanno detto, oh, se manca bene l'ultimo punto. E loro, e poi fu quello, cioè, oh, se vuoi, mi ha detto, e loro avessi tenuto 3 ore per fortuna con questa bestina. E poi quella ci mi piace infernale.
0: Also di meno una cevra cevriol ci porta un scep gera fortuna e ci nota cordiale gratulazione, Sir Marco. Nu sei c'è Elpo, lanci vain ir enci una volta a ciaccia e qui grazie a nostro sponsor la Banca Centunela.
3: Ma ciao, Flott.
0: Lore, ti vivi a senci un bellezza di Adel, grazie fiche Adel per la partecipazione. E allora lanci vain a Tirel mangi da ciò una bellezza ciaccia.
3: La fine l'ora da ciao, sì. Grazie fiche a voi, tutto il team, un buon saluto, un bel dì. E vuoi fare una roba super? Era la Saira, scusate un telefono, ridi se ne va. RTR is fine.
0: Grazie, Fitzer Marco. Un bel dì, Adel. Addio.
3: Tutto il buono, era voi. Grazie, Fitzun.
1: La preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna. GKB.ch
0: Armando, questa era una vera storia. Ha? Quanto fortuna è un po' avere?
2: Yeah.
0: Also, qui è proprio. Na, mi è luce in storia, sono se giusto un po' smorta.
2: Sto invece di essere se c'è una recerca, può essere una preda più piccola.
0: Per preciso.
2: Ho proprio piacere che
0: ci sono per un la più bella preda ci si può fare? E proprio c'è il cervo di corona, ci si crea di una, c'è questo appunto il più bello per le scorne, o comincia a cedere un po' se esegge le preferenze?
2: Si cresce anche la fin finale, i semi da Mincini e Francone in capitale cervo, che è Franco sceglie. A prima volta credo che le storie ci vanno sentite, ci fanno la ciaccia, ci mincino e ci speciale per parte e ringrazio il progetto di Vasecre. Per parte di altri animali, ci sono sulle tante cose, forse non un coat salvato, o non un luogo cervello, o non sape c'è per un animale, sto per essere degna e non facciamo certo. A prima credo che le storie ci fanno proporre la ciaccia grigiunga.
0: Allora speriamo che questo lancivain erda ciò belle storie. Armando, speriamo che questo lancivain erda ciò per la 14ª volta con ti e grazie a tutti che ti eri qua e allora un bel dì.
2: Grazie a tutti, buongiorno.

0: RTR in venderdì ins mezzdì ed es es la regista quart ins les undes.
1: Il Chelender, presentata la festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Chava.
0: Due occorrenze stiamo sul programma questa sera, per una il Ecstatic Dance a scuola, anche il Palace questa sera a partire dalle 7:30. E allora avessimo un referato sul programma, quello lui anche il Museum Regionale sur Selva, Andreas Moser, col referato Wölfe, Sinzi uns zu nah. Quei questa sera a Lyon anche il Museum Regionale, la sera alle 7:30. E allora guardando giusto anche ce ci gira da me in mezzodì. La tournée dels ateliers a Wirz comincia questa fin d'efna da mem anche gli ateliers de Lavin fin aftan a partir dalles 10 ins mezzodì e loro vessens da mem erenche la tundeide a Savonin quella olio a partir dalles 10:30.
2: Il calendar
1: presentata la festa della raccolta in Val Müstair il 4 d'ottobre a Val Chava.

0: never leave you alone. La single actuale de Ray Garvey ensemble con Imran Rivers alle nom. Ed usci isa Dejens la Sündes.
1: RTR Impuls.
0: Eroz doque impuls de d'un giuven gymnasiast del Liceum Alpinum a Zuz. Oz impuls lure directamente or del show del Simo Berch.
2: In Pisa Mainz vielen tres mie ciò. Vielen spera vi, e son u sche schwels de ciò de vent, scutschel son comparies. Impossibel dels Ziffer, griflant ad inner de ciò il vöit. Ils in Pisa Mainz un ca. Mince Sekunde compere un aff in Pisa Mainz. Mince Sekunde schmanesche de ciò un. Mince tent, klappi un, ma quel scappa subito ciò. Ils in Pisa Mainz un provocation, scuin nar, provi dals zafer. Els amperen das multiplicer. Una massa gigantica de plays, de custaps, de cifres e de fatta sens d'exclamation e domandas. Cim superreschen im naienten, schwelte müt. Dann dette meint une lüsch. Un punkt lüscheint, ci stacce il stür, ci il fasch caper, schulz tunz del ceceder. Ehi prav del klapper quist punktin. Ehi prav del klapper ed ehi rief. Ehi rief del klapper quist punkt, quist de lüsch lüscheinte, ci pere de desser un ideie. In mia ciò, un'idea mia, per me e per voi.

0: Las novitats ter RTR.
1: Da quatter sin dudesch, il Cussel National vol lubir de pli vendites de dumengia, ad il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Quai endust als temes alla sindesch al microfon Hugo Scher. Il Cussel National vol de pli vendites de dumengia. L'avant mezzia el debatà a quantas dumengias l'on las facentes d'ascien avair avert lur portes. La Ciombra Gronda vol fils chantuns d'ascien lubir 12 dumengias per on, oz en quei 4. Cun 97 contra 95 vusch se il resultat sta piz a cup. La facente va os en avos en il Cussel dels chantuns che aveva già decidi et erstretje main contra de pli vendites de dumengia. Il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Sco quai che l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia, eran 36% de tutels autos immatriculats de nov autos elektriks. I sai alla prima giada che questo compart fece ora passa in terz de tutts autos novs. Malgrà il svilup positiv resta la mobilità elettrica dentant Davos las finamires della Roadmap 2025. Der Norletza aves la compart d'autos elettrics vuli essere il 2025 sin 50%. Ed anche la novità al tennis, Victoria Golubic stat per la prima giada en la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicaisa abbatti l'americana Peyton Stearns en 3 sets con 6-4, 3-6 e 6-3. Per Golubic è questa la prima vittoria in 2 duels contro Stearns. En la prossima ronda fronte la svizzera sin la ceca Linda Noskova la vittura da Wimbledon.
0: La meteo.
1: Il sventer mezzì plovi, c'ha e là in Legnadina Bassa e la Val Müstair dati pli lunghe fases de soleil. La temperatura maximale in la regione de Cuira 22 gradi, in Zure e Sozelva 20 gradi ed in Legnadina Auta 17 gradi. Da maun esi det sulle lif con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Plemetson il Zürs R. Rumies Vötle, raccolte es fatte, forse ci sono inciani per ultim spatazzi la terra, forse per urtais vels. Ma c'è significa, insomma, fer raccolta, quando importanti sono prodotti regionali, oggi in di, anche per la Romancia. Risposte dopo per voi in pochi minuti. Il microfono per voi, Natalia Diller. Buon di.

Nova musica a Svizra, la single attuale della Gioia Marlin a nome Two Lovers. Ed Alice, Max Giesinger, wenn sie tanzt.

0: RTR in venderdi las 11:30 temper las novitäts oz cun Hugo Scher.
1: Consiglier federal Guy Parmalin sa retira sventer indigens en uffici. Ad una conferenza de media sa il ministro d'economia declara che il cialia sin la fin dall'on. Il politico della PPS a 66 anni deve venire eleggi il 2015 en il Consiglio federal sco successur da Evelyn Wittmer Schlumpf. Il Cusell Nazionale vuol che i cantuns dascien lubire nel futuro 12 vendite di domenica per un becchimo 4 sco attual. Con 97 contro 95 vurs è il risultato sta pizza a cup. La faccenda va ossa una vosa nel Cusell dels cantuns che aveva rifusato er strecce main la proposta. Il settembre era mince terz auto nuove in Svizzera in auto elettric, sco quaica l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia, eran 36% de tutels autos immatriculats de nuovo il settembre autos elettrics. I saia la prima giada che questa comparte fece ora passa in terz de tutz autos novs.
2: La meteo. Presentata la pro senectute. Consigliazione sustegn in casta solitaria dat en la veglia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: I gira quel ciò sotter la meteo. Il 7 mezzodì is variabel mainz surterati, dopo erin per fases de solal. Il centun grigiun centrel e del sud plova quell'ora co e lo e da mem is allora però giaraccio vaira sulla lif. La temperatura maximale is allora il regiun da cuira ter vance 2 gros.

0: In direzione Findefna con RTR. Din domenica ci va in Ving festeggiare in Valmüsteir la festa de raccolta. In uns de RTR essens naturalmente erlo a löper rapportier de quist eveniment. Quint ving fat, con var 5.000 persone cignaron a guardir quist cortegi tres valciava e faron l'ora erenche un stop al marciò ter l'unolotter de quist passa 50 stanz. RSVS sono in domenica in il bus d'RTR per emettere live della domenica della Valmüsteir ed insieme con me saranno ad udire anche due altre voci femminili in più. Una conosciamo già, quella di Anna Caprez. E l'ora è anche quella della Sofia Stuflesser, che tu ne uscia.
1: Sì, Gian, io sono Sofia Stuflesser da Urtijai e ho una gran passione per la rugine della cultura ladina.
0: Un interessante. Hai, ella ha 32 anni e deriva appunto da Urschai, per Tudasch, St. Ulrich e la Val Gardena. Ella sarà la co-moderatura in domenica, in gir con microfono insieme con mia collega dall'Engedina. E la festa della raccolta in Valmüsteir ha qui stanno appunto un tema fici importante, la collaborazione sur confin, appunto Ercols Ladins delle Dolomites. Per Sprenza unir un po' più ferm a nus con nostra parentella rumenca, fanns nus appunto questo experiment. E Sofia Stuflesser è la persona ideale per questo progetto. Ella è presidente per l'Unione dels Ladins, che si ingaggia per il mantenimento e la promozione della lingua in la Val. Cioè Ladin veng appunto ercultivo in sia patria, quindi ella nus uscì.
1: Ma la vita da un idì il ladin scialli prejant, dan tal dut la lias, les unions, i calli propi scialli bel te scola samban enga, no son 2 euro de ladin alena, te scola calli ben un po' puc, un po' massa puc per mantenir la rugneda, ma duc i sculeies un per ladin, un ses un per ladin, i nscit la vita da un idì, mus un dic van ben rugna.
0: Hai, c'è pure specific fare un po' di più per la promozione della lingua il ladin, sotto striccia ella. E la svessa e già mi c'è tenuto, allora sono difficoltà di inclegere i nostri idioms in grigion, dalle tiers. C'è la situazione non esotra in sia patria, siamo appunto 5 differenti idioms e una lingua comunale in scritt.
1: I pona uns un cemo ladin standard o ladin dolomitan che jem puschikl roman scrijung na rujneda standard inter ladina che van meta uta kaper scri nia per rujne ma me per scri i kal meta puccia occasions da via klinimonia un tang adurvat l'amministrazion publica na dausumonia la durve.
0: O c'è una di me, la nostra co-moderatura ladina, la Sofia Stuflesser. Ella è l'ora in gir in domenica col microfono alla festa della raccolta in Valmüsteir e c'è la ves da passare vos spera via e da sfermir. Un giuna tema, un giuna sretniences, ella domanderò un po' ad una il prüm.
1: Buondì, potessi pavo fare un'intervista per la trasmissione della raccolta, la festa della raccolta.
0: E crei qui in Clegianza non tutti. Fin in domenica live con RTR l'ora da vendere della Valmüsteir. Fin là, em l'ora mis dos colleghes erinci un po' in tempo per esercitare pledins. Et più importanz, tu ne nemici cas, uscia, c'è non spurens in prender.
2: Grazie, Fitch.
1: De gra.
2: Per plagiar.
1: Frei bel.
2: Nusens udins.
1: Saudion.
2: E gevus un bel di.
1: Io mi vince un bel dì.
2: Ed è malegre sull'emissione di domenica.
1: Io mi conforto a mener la trasmissione domenica.
0: Ed è in mince caser. In domenica a partire dalle 10 essens nus l'ora live con nos busta radio a Valciava. È malegre enorme da dire da c'è una volta ora sin viedi esser ter vus e aves naturalmente un piacere c'è l'una l'altra da vus ving a spera via a guardir un po' ci ci gira a ter nus. E forse non c'è un piccolo tip tra di noi e d'altro noi da guadagnare qualcosa. Per cui, in giugno sarete niente, niente la visita in domenica. E così, questa è già quarta e due, tempo per fare pronto il gentile.

dude schlalor temp per magazin de mezzdì oz in venerdì con Toni Poltera. Ed is cuort a dia e tu allora der ciò scuadina las dude gemez per las gratulazions. Al microfon per vus dera Natalia Diller, ci vis uassa un buon appetit ed è naturalmente gust, se vais voglia de der un telefon o scriver un WhatsApp con una gratulazion. Fin più tard ed in event. Natürlich, buon divertiment con nossas ondas. Cada quenci un po' in musica fin alles dudes.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Gli edeci Guy Parmalè ho annunciato di calarsco consigliere federale.
2: J'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
1: E più tardi nel magazzino facendo la loro bilancia, da sia la vucra. Scusi facendo la bilancia della raccolta in Val Müstair in vista della festa della raccolta ossa domenica. Damais in magazzino con finizioni ed in magazzino con bilancias. Bel, ich es con al microfono Toni Poltera. Il presidente della Confederazione, il consigliere federale Guy Parmalè, sarà teire la fin di onda sis uffizia, che oi politica della Partita Popolare Svizzera comunicia oz an una conferenza da medias. Elias Zuzeus.
3: Las ramurs dels últims dies sono nudes confermadas. In una conferenza da medias extraordinaria, al consigliere federale Guy Parmalè oz annunciasi a demission per la fin de quest'on. Il politico Vadaes del PPS e presidente della Confederazione attuale è entrato in ufficio vendredont 1 de jans e voglia ossa far lö in temps mals durs per forzas vivas.
2: Cela fera à ce moment-là 11 ans que j'ai été élu à cette fonction et le moment est venu pour moi de laisser la place à des forces vives en ces temps de grandes incertitudes.
3: Durant la pausa da sta, aia Guy Parmalè ponderà che ci sa il melder pel paes e sa gnu la conclusione che qua sa da retrar d'uffici la fin dell'on. Il consigliere federale partenza a fitch grad per sezons in uffici da sa la conferenza de medias ingrazia pro collegas e squadra e pro sia famiglia ed amias. La sanda è stata els ultims ons un tema regular pro Guy Parmalè. L'om de 66 ons ha però d'una dicel fece fin la periode d'uffici se la sanda permette qua. La domanda che la sanda assaia per vide qua è stata un motivo per la demission dementesce il politico Vadaes.
2: No, c'est pas une question de santé. C'est une pesée d'intérêt, une réflexion que j'ai menée depuis cet été. Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était au début.
3: In una domanda da sanda. Ella ha fin già la sta ponderà la decisione e sente davo un de jons in una certa stanglantum. Il feu intern non arda più o se ferm col comenzamento dell'uffici, concede Guy Parmalè. Ella vuole in futuro occupare da Madame Parmalè, sco c'ho il nome sia donna Caroline. Quella ha stuvi far bler sacrifici ils ultims ons. Il o la successura de Guy Parmalè viene letta in la sessione del dezember dell'Assemblea federale.
1: An la seconda parte di magazzina loro discorrinzen con nostra redaktora in Ciao Federale e facciamo bilancia, diz Ende Jons Parmalè, an Uffizia. Oggi sto da voi di della sessione de ton di Parlamento Berna, tranter otter o il Consiglio Nazionale trattando cantas domenges e on las facentes dovessen aver avert lor portes. Las novitats osa con Alexi Baselgia.
4: Il Conseil National vuol che gli stiantuns d'Astian Lubi in l'avenir, che facentes han avert 12 domenges per on, o c'en quai 4 domenges. Con 97 contro 95 vus è il risultat sta pizza cup. La facente va a sena vos in il Conseil del stiantuns. Quella aveva già decidì in prima giada, era con il risultat strec, contro de pli vendites de domenge. Con le votazioni finali hanno il Consiglio Nazionale del Consiglio del Cantons terminato la sessione di ton. Tra l'altro hanno le due chiombre decidi che la hotelleria svizzera profitesse vinavant di una taglia sin la più valore più bassa, quai infine la fin del 2030. In ulteriore decisione è stata, con una taglia drec penal, che modra rec, tocca in l'avenir tar il delict che nasura nesce un bec. In pli hanno il Consiglio Nazionale del Consiglio del Cantons decidì in la sessione passata che indemnizzazioni di partenza per il cadre il pli out della Confederazione non bec pli lubides. L'anteriore facente della Migro, la Micasa, stosserà 4 da 630 filiales. La stizione di Mobies va era in 9 Mounts. Chi che è il nuovo possessor della facente non vuole mica casa bec tradir. E si tratta di una gruppa svizzera di investitori che sorpia 100% delle azioni della Micasa S.A. Comunichesce l'interpresa sin domanda dell'agentura de novitats AVP. Serradas vengen las filiales de Micasa a Langendorf, Brück, Buchs e Crissier.
1: En ox tornagn an Grischung, an la Val Rossain, che la Val Trantr Musteris un Vic, en crapadas 82 nurses. Elas en crudadas sur en greb giù.
4: In a gronda parte las nurses, num nata main 60 fin 70, tocen al pur Marcus Berter, de Segnes. En vers RTR a quel confermale tragedia che capita davant bun trai semnes. Reportale in prim da quai aveva la Gazette Südostschweiz. Il motiv per la crudada della snorses ne bec clair. Il pure dentant per schwans che le sain venides schiacciades. Sche din luf, din chaun, uscia da in auter incident, na possian ins bec dir. Actualmein venien prendides proves da DNA della snorses. A Trimis a la radunanza comunale approva unanima main dus contracts per promover la biodiversità de Guaut. En il nov reservata Guaut natural Maschens, keine surfaccia de bunumain 130 hectares, es identant vinevant pusaivel dir per il strocs de Rimna Pumaraida e Buleus. Il secondo contract per tutti 15 zones de Guaut vei, con una surfaccia totale de circa 90 hectares. Aquira è il nome del 39 se blessaier tra un accidente de lavoro. Il maine crana aia lavoravi di mia de fundament, comunicesce la polizia centunala. Giudina Schiala voleva il fermain element entulada da 100 kilos vida la carana. Cum far quai saia l'element cupicia insieme con el. Cum blessuras vida la bacida, an ins transportalum in l'ospital centunal.
1: Tant talas novitats e las dodas e set.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: La festa della raccolta Val Müstair, che già fin d'emda vin sa presentò, nox in stos Schompi Botenval e va in propria fac raccolta, che la da Tifels.
5: Non la possibilità da sauar per garantire verso 90% dalle parcelle e genere da vents con un el blau.
1: Sins discorso da raccolta, ma in era discorso da l'ora, il settembre, c'è sic scu anche mai. Ed era la seconda parte di magazzin La Bilancia, da Guy Parmelè, el cio on si oz da Saretrir. Avant tot che, però...
0: La meteo.
4: Oz ventemestis abaraten nivels e fase sulle jives. Consonten il grigiun centrale ed il grigiun del sit stonera quintacun uradis. La temperatura maximale è a Murezenta 17 gradi, a Savoninta 18 gradi ed è nel grigiun del nord a 30, 20 e 22 gradi. De maun fai aura 10 sulle jiva e le svalande sai le prima anche ierauta. La domenica si lura per part sulle jiva. Quira va la temperatura omedus dis fine 22 gradi, sin 2 mm tangi per maximal 12 gradi.
1: La novità dat ozits dus do chover Guy Parmelè Saratera. Nox ins osa an lingia directa con nosa corrispondenta an cia federala con Fabia Caduff. Fabia, in a sorpresa ci Guy Parmelè Saratera eigio a ce ne mangi be propi moment.
6: Ai, qui a Berna, ai a dat già da spe un tempo, d'una der ciò vurs ci han dit ci creien ce els retira, quelles vurs sun lura erdventades via più de dotta so se diran la session d'utun, per que in un es una gronda surpresa, però tu ad una un moment special schön cuslier federales retira.
1: Guy Parmelè è la nigio elegia il 2015 avant Ende Johnson del Consell federal scu successor della Grigiunga, Evelyn Wittmer-Schlumpf, c'è resta osa de quels ons Guy Parmelè?
6: Nu kun ja scheine Guy Parmelè pel moment sco minister d'economia, però curcelles nu elette van dün de Jans a el comenzar sco minister del Departement de Defensiun, Protektion e Sport, is sto però dirce in quels drei Jans en in quel Departement nun alla scha propi in avo grons verstiz. Otter de vo curcel a müda ein til Departement Federal d'Economia, Formation e Recerca. In quel Departement des el cresciu ein in ses uffizi, un gron success per el es stüre era eir la convegna de commerci libre cu l'India o eir quella cu l'Indonesia, der quella cu l'stadis de Mercosur e eir sulle ultime strattas, quella vegn pel moment trattata in il Parlament, una convegna ci des un important pass per l'economia svizzera. Nada schmanciare ist che Guy Parmelet era il presidente della Confederazione durante un dels ons de crisi de Corona e la surtutte de Simonetta Sommaruga de quella volta del 2021 al presidi e usche al management de crisi. El a l'amo sa si es abilitatsco de stadi e la discuri pel cusal federal de feis les mesures de feis al minister de sanda alle berse e que erche la critica dera grande giusta or de seis. Per ti. La politica agrara è un dossier che ti l'ha accompagnato. La hai dato differenti votazioni era l'urna, per esempio, tanto sur della nutritura scuola domenica passata, o l'ora era iniziative di pesticidi o prova di bivernetta, quelle al tuttas guadagna all'urna.
1: Ed è l'esto davanti ve, curaci ogni più turbolente per l'economia svizzera, il Zdevozons, curaci Donald Trump, davanti al presidente degli Stati Uniti, e do, abbiamo tanta buona viglia anverso la Svizzera.
6: Sì, Guy Parmelet, insieme con la consigliera federale Karin Keller-Sutter, els han negoziato con gli americani che hanno schmanacciato alla Svizzera dazi da sur 39%, con visite in America e discussioni intensive con gli americani. An Parmelet e Karin Keller-Sutter potuto sbassare quels su 15% la situazione es amo d'una instabile. Se restaina giusta su un livello internazionale al più grand palc a Guy Parmelet surni curci a datlin scunter tanto la Russia ed il Stati Uniti a Ginevra, Joe Biden de quella volta amo presidente del Stati Uniti e Vladimir Putin presidente della Russia s'han inscontrats quadera del 2021. Aduna, con seis möt modest a Parmelet gestui una l'altra situazione difficile, però era d'una con humor, quale er mosa curcel es statels championadis mondials de balapé in America, con su el chapé Switzerland Great Sins 1291, in chapé, con un messaggi a Trump e las discussions de dazis ci ha procurat per attenzione.
1: Also, wenn Sie ein po' an voz, ma interessant quasi, trainer di mission den Consell hier federale, della grande domanda ci succeda, perché Fabia, ci succeda?
6: Il Partito Popolare Svizzera sta scoprimo sclerir due domande. Succede in Roma? Sun un romo ed essi esser un om o una donna. Il Partito Popolare Svizzer non ha a momento una donna anche il Cusail federal, forse c'è che es smüde in dezember ter les elezions. Ed una donna della Svizzera francese fus Céline Amadru, de Ginevra, ella es Cusliera nazionale e dündels chos alla testa del partì. Ai was cominza naturalmente il carousel de candidates e candidats e la es erde da dire il nom della Cusliera del Stadis Esther Friedli, la Sangala Eisa ist das Spiel 2019 in dem Parlament in Bern. In Diskussione ist però la Consigliera de Turic, la Consigliera Governativa Nathalie Rickli. Ella ha una fitch buona reita Bern, a causa che ella dera Consigliera Nazionale e l'experienza usa l'Executiva. Però alla fine esi un po' pro le elezioni del Papa. Cici va co favorit, non es pel più la persona ci venga eletta, va in ervis exemplari che l'ultima volta ter le elezioni per la successione de Viola Amherd. Claire favorit der Markus Ritter, er Präsident des Powers, eletes per anü el Outsider Martin Pfister. O er statel cast der les Elektions per la Succession de Dale Berse, grande Favorite Eva Herzog, elete es finalmanch nieder Elisabeth Baumschneider. Ed apropos Guy Parmelet, el der una Elektion de Surprise in se. Ja schon dat Chels Examples, per exempel der Karin Keller-Sutter o Albert Rösti, el sunitz ila kursa sko favoritz ed nüt zeletz.
1: Also wenn sie num no imper noms, sie wessen ramplazar Guy Parmelet, surtout che ci pertoccia si in una Welch, ni in Welch wessen ramplazar appunto el sku Welch, ma i dat er anche una otra donna dece importanta e è una figura importante per la Partita Popolare Svizzera che è la consigliera federale Magdalena Martulo-Blocher. Sì, chances?
6: Magdalena Martulo ha con sia EMS che mi naturalmente un intensiv menster, ma cocella diger un ci fa gran plagiar. Per ir entro il Consiglio federale stessa dar su, quesco quella volta se sbab, Christoph Blocher, er finanzial manch fus un post sco consigliera federale main lucrativ sco chef della EMS. Ma erce Martulo ves muschtes de candidar veni greif. Ella is entro il Parlamento una persona fige di spitaivla, quad essi grande resistenza or dels otters partiz, per ihre Letter drovle erles wuscht dels otters partiz e quelles fam plütöst lura personas mein di spitaivles entel parlament. Esa stol ura schon der, wo leidir in una kursa per un setz sapiont, chater l'elektion nusere al resultat undels milders.
1: E per la partei da setz, per la partei da populare Svizzera, c'è monti osa ca la situazione osa?
6: Ma pel partì non esi probabel il milder timing. Pel partì popolare svizzer fusi probabel stat milder, se Guy Parmelin fus i prossimon, que ves dat un po' svunsch per les elezions, l'attenzion, cis survencis, cercia un consigliere federal, quella esa d'una granda. Ed un altro aspetto è la domanda dei departamenti. Per il momento è Beat Janssel, chef del Departamento federale di giustizia e polizia, EJPD, e ter probabile vuole il risultato al Departamento che Guy Parmelin anempe, il Departamento federale di economia, formazione e ricerca, WBF. Vuol dire che il Partito Popolare Svizzer stesse risultato al Departamento federale di giustizia e polizia, un Departamento che il Partito criticesse ad una ferma che può essere interessante. Interessante è che c'è l'ultima volta c'è il Departamento d'era in manz del Partito Popolare Svizzer d'era qua con Christoph Blocher, vuol dire che è stata tutta una vengeance in Nann e da spela ha al Partito Popolare proprio improvata nascuva il sortore quel Departamento, da na sortore la responsabilità tanto rotta per il dossier d'asil. Per l'ur politica è ad una stata davantage se quel Departamento d'era in manz socialdemocrats. Also, als prossimes duas mais e mezz finter l'elezione, als 9 de dezember, la sessione d'invierno, que vengono giure fitch interessants mais.
1: Vinde mais fitch interessant, ed il 9 de dezember sa vengono allora ci vigne successore, ni successore da Guy Parmelin, el ci ho ozza annuncia da sera tre se la fin di on che si adesso sto in de jones an uffizza. E noi sono Daniela Vos, sono la Stad 26, e alla Stad 26, che è una Stad cioda e siccia, anche per siccia, e manco di vista grigiunga, è stato in settembre. E lì è successo, ho discorso con SRF Meteo per mettere a lì la situazione e per vedere se forse mi ramanti o ciover.
7: Con qualacul vest della Svizzera, ha il grigiun gnu un pain fortuna durante la Stad 2026. Singulas razzadas han procurà per pa caua. Il grigion del sud sa la quantità de plöv già stata scositada per quist tem de l'on. Il grigion del nord e central per contra ha dat bella metà de quai ci detto schlöd in sta, o sche Christoph Sigrist de SRF Meteo. Più mal sa è stato vista grigion il settembre.
8: Ganz konkret im Rital und in der Selva, da hat es zum Teil nur 15-20% vom üblichen Niederschlag gegeben. In Chur zum Beispiel hat es 13 mm Regen gegeben. Also das ist praktisch nichts für einen ganzen Monat. Und wenn man die Statistik lang anschaut, mit allen Messwerten, dann ist das Platz 2, also der zweittrocknigste September in der ganzen Statistik.
7: La quantità de plöve, die ci ha dat in Tanz, sei fitch sur visible. Per vicel confin de Naif, sei però 8, konkret sind 3.200 Meters, Kula la plöv gel meint per grande part i las aus, impede restare in forma de naif sulles montagnas. De pü spranza, punto mildra meint, dette in a situazione speciale il mar Mediterran.
8: Das hat im Moment 2-3 Grad höhere Temperatur als sonst in dieser Jahreszeit. Und das ist sowieso jetzt die Jahreszeit, wo es mehr am wärmsten ist vom ganzen Jahr. Und jetzt ist 2-3 Grad wärmer. Und das heisst auch, dass das Mittelmeer viel mehr Feuchtigkeit abgibt. Jetzt muss einfach nur noch eine Wetterlage sein, die die Feuchtigkeit anzapft, also wo von Süden her die Feuchtigkeit zu den Alpen geführt wird. Und dann wird es richtig viel Regen geben bei uns. Es ist immer so ein bisschen ein Wabong-Spiel. Also, es kann dann auch zu viel sein, die Wetterlage im Herbst mit diesen starken Niederschlägen vom Mittelmeer her. Die kann wirklich auch zu Überschwemmungen führen. Aber wenn sie so ein bisschen moderat daherkommen, dann wäre das optimal für uns.
7: Si dette allora mo püsses de quelles razzadas, es podes almain pisserar per de pü aues ed usche nudrir er laue de fond, conclude Christoph Sigrist.
1: Meteorologia, l'ora e l'agricoltura, che è una simbiosa. Degeia è cilas alps en scargedes, schon pi botke ston ci scio, farfagnin sto erbe ple, ma è dato naturalmente anche degna la vuxpilz, pucs, e per esempio da raccoltare i tifels, i zardöfels, l'intera. Scusa per esempio, Jon Jacin Flure della Valmustare ci fa in momento di scala la vux. Florin, Jon, è sto? Na, invece di dar, ma a vordar e tarlar.
9: Le macchine della raccolta dei dardöffels sono in Ciampa Mistair e la Val Mistair lavorano plenamente da spè un dì. E in ciascun di raccogliere una o l'altra delle 5 hectare del Power Jognaccio in Flura.
5: Non so proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico se c'è a venire a garantire 20% mai in varazione, ma naturalmente con quella sutina avrebbe potuto essere naturalmente il 50% e la qualità un po' più male. Also, non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente è distante qui una qualità per vendere.
9: Con il power del Döffels si può fare già il lavoro perché la raccolta è meldress. Ma, usce ogni accia in flora, sai adegnire a breccia minciano con altre circostanze. Per esempio, dopo minciano uno o l'altro ciamp ci porta più gera raccolta da dèffels e certs ci porta più poci. Un altro an, sai quell'ora zozzura. Per questo, sai a tenorel, l'influenza del power sulla raccolta è una piccola parte. Tutto il resto, sai dipendente dalla natura. Per una raccolta perfetta da dèffels, trovesco circostanze perfette, usce ogni accia in flora.
5: Un è massa sud, un è massa molla, se quando non si vede la lingua del paura è proprio scia. La Valintera dovrà in inizio fin metà on relativ blera, verso la fin si contenta di impadamento, perché allora potessi le malattie da sbulaise qua è un po' più problematico. Ma in inizio dovrà proprio blera, perché se non ha qua semplicemente una retta raccolta.
9: E quest'anno non è già quel dia a vonda plövgia già al principio della stagione. Usce alla sutigna da quest'anno giornò, tenor l'organizzazione della branche suis patat, in tutta Svizzera per una raccolta usce piccina quencia me. Qui ho erba due ogni accia in flora. Il Valmustar però si è già preparò già da spedizioni su usce sutines.
5: Non la possibilità da salvare per garantire verso il 90% delle parcelle si funziona tutto. E ci sono a botte, e qui c'è nuova veramente a salvare la situazione e c'è niente da vendere con il nel blau.
9: Usce, sai a El contento con la raccolta del Döffels sui Sias Champs, usce ogni accia in flora. E se tu già accoppla ne so, sai er in un perdis a fin con il resto del Champs del Döffels.
1: La raccolta an Val Mustair e domenica vien faccia il grand til, perché la raccolta, la festa della raccolta, di Reminent, mossa RTR lo in livestream che domenica o domenica a partire dalle indes scu livestream balletz impressionons della Val Mustair Cotter Nux. Che fai di sto di magazzin da mezzde di zduz do chover il deci Guy Parmalè o annunciere c'è il cala scu consiglio federale se la fin di on responsabile per il continuo è stata Prisca Bundi, la redazione delle novità oggi Alexi Baselgia e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. In 6 minuti e le 12 mesi, lo date con le gratulazioni.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Il magazin de Metz di Essensos bein informos e veins a temper las gratulaziuns de RTR oz il 2 d'Oktober. Al microfon Natalia Diller. Do una gratulazione per Sandra Tuor de Au in Centun Sangal e ella festeggia sia 48 anniversari. Per ella si è scritto: cara Sora, da tot cor cordiale gratulazione sintiu curonto chavel. Gauda tiu di, car salit stils culms giù e la bassa, tia Sora Gronda. E nos podan stadler la aniru cun proteger.

Aniru con Proteger per gratulir alla Sandra Tuorda au in Centun Sangalla alla festaggia il 48 anniversario. Vrin es Arno Caminada ci festaggia il 50 prel es ne scrit. L'intera famiglia gratulesce e giavisce tut mo il bien a ti. Grazie fech per bain in qual survec che ti es fac ni fas vinavon per nus. In BG e Carsalitz de nus tuts. E per Arno Caminada te lines nus a Gotthard con Thunder and Lightning.

Scott Hart, Thunder and Lightning, per Arno Caminata de Verinci festaggia il 50° anniversari. Angelica Foppa Caduff, Schluein, oriunda de Rueras, pot festeggiar il 70° anniversari. Er ella survegna una gratulazione in scritt. Cara mumma, donna, tata, sora ed onda. Nos tutti ci avvijain a ti, da tot cor, tot il bien sinti una telezzi. Ussa, con sieton tons, pren tot pli lef e gauda la vita con tia famiglia. Carsa litz, da te scars. E scucis tuce per una mamma, te lanz nos musica per mammas omis dus con cara mumma.

Am Schluss, cara Mumma, per gratulare ad Angelica Foppa Caduff, da Rueras ci festaggia sia zatentivel anniversari. Meinrad Livers a Trun festaggia il zatente cingivel, el sorvegn gratulazions. La suprastanza ed ils collegas da cant del cor viril Ligia Grigia gratulation, gevision in bigi da fiasta ed anc biaras, bialas, uras en compagnia. E clir cetterlein, allora, il cor viril Ligia Grigia, oz cun la montagne.

0: La montagna è centur del cor viril Ligia Grigia, ter l'oper Meinrad Livers de Trun, ci festaggi il 75 anniversari. E allora ho Ottilia Kohlenberg da Cuiro, ozim bunura podia annunciar per la cupina, quella va alla Claudia de Marmes de Salof.
1: Io le saluto mia nazza e le gratulare della e le viso il tuo bien per se usi son tavolo di una scienza. Con car salits ed in BG.
0: Quels tramitains in atirimens fitch gugent con nostra cupina Salofter, Claudia de Marmels per se sentevel. E due sese quardens luna e eflas lins de telefon, se vesses gugent de gratulere ince spontana quel cun nuzza gela chanza. 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

77 Bombay Street Drifters in the Wind. Il Livio Bolfoni de Souch ha scritt un WhatsApp per gratulare a sia frir Lino, ci festaggia oz sia 14 anniversari. Ciao Lino, gratulesch e tot il buon per tes anniversari. Grazie per tot ce fas per mai. Muchas gracias e per les otras. Süüüü!

Ed ossa ha il prossimo gratulante che giusto appendi su un po' in mema bot il telefono. Samir Afrug da Send ha telefonato al Vesco Gent da gratulare alla Aita che donau per il 45 Gevel, già viger tutto il buon e qui con Paulino Acla ed Engiadina. Ed ossa lo appendi sul telefono a complinza naturalmente il già viger de musica e la gratulazione.

0: Engiadina de Paulino Klapper, aite che donau ci festaggi il 45 anniversari e il telefono es usa Cladinot Deftan. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia.
0: I nuovi em saluti.
1: Eles gratulare a mia sovrina, Marblina da Canal, da Dardez, e già visar tutto il buon, e non sa precis quando c'è le 65 o 66, in ogni caso alla il tempo di pensione ella. E ormai c'è una sentita aita eserci giusto l'essa gratulare da daita che da naucola derina vosina cosa sta un po' più da lungida di avvisare in toc della musica da Tarasp Taraspi i su sunga il barblin e la trombetta e di avvisare tutto il boom se andai in avanti in lundes di inserzai nella cinquina.
0: Bunishem. Lure Terlines Nus, la marcia Cromontana della Società di Musica di Tarasp. Signor Kla, grazie fitch per il telefono e di un bel 7 mezzodì.
1: Istesa manch, grazie fitch e da revai.
0: Adia.

0: E nos giants der ciò e der dates per la prossima gratulazion. Lo is la Yvonne Andri al telefono. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia. Io avessi ingratulato Berblina da canal. Ciara Berblina, per te anniversari, te gratulaini, Reto, Giorgia, tutto il buon. E faccio te resti frisce e possiamo gli alder bless, besons. Con nostra compagnia e senza nostra compagnia.
0: E dove va in questa ersclerie in l'età della donna Berblina in questo momento del tutto giuro se è 65 o 66 ma è il 67 vel ho la dit
1: un di più in quel caso.
0: Ma quel non fa un gote un di più più poco non importa.
1: No, si è frisi saune e contenti lo risquai
0: ben preciso. Allora, gratulanza per 67 euro alla Berlina e qui con Johnny Hill e Ruf Teddy Bear 1-4.
1: Buonissimo, grazie Fitch.
0: Grazie per il telefono e bel 7 mezz'ora.
1: Grazie, ciao, ciao.

0: Simplemente bella questa storgina del Johnny Hill con Ruf Teddy Bear 1-4 per Berblina del Canal ci festaggia sia 67 anniversari e per ella dopo giusto in una prossima gratulazione ci veng della isolina Andri Allegramainch
1: io les gratulare a Berblina e gli auguro tutto il buon sandai fortuna e sperai in cielo a vendere c'è ne a fudere ci non può dare un papà taffer insieme si bevere un buon caffè.
0: Voi siete tramite un invito alla Berblina congratulazioni e quell'ora con un touch musica della Società di Musica Cier Foldera Lü il Gamsgebirgsmarsch. Grazie per il telefono, Isoline, bel sabato.
1: Arrivederci.
0: Adio.

0: Il Gamsgebirgs Marsch. Suno della Società de Musica Union Cierf Fuldera Lü. Vainz et lo per Berblina de Canal ci festage il 67 anniversari. Id es lüne in quarte del telefon es usa Maria Vincenz de Cuira. Allegra.
1: Buonasera Natalia. Io les vuoi gratulare a mia sora Rita Montalta de Mureisen, Silcia Tontava. Cara Rita. Nos gratulain, de vijaina te to, to bien sentiu se atontava, cli, ci vantira, ora vantou buona sanatat. Adem que te sa pesen dic, da cogin de quasi sua tiancia a tes hobbies, segi cantani, fa piatten, c'è che ti asca, quai mondi che te sa pesen dic, fa quai. A quai feteu in nom dis forlunz, cum familias.
0: E du sei es wieder für Feste insembel?
1: Ja, yeah, dann grazie per l'invitazione, natural meine Della. Du sei es wieder fa piasta si mures und si con Chiarella. Yeah.
0: Allora, accompagnant es was la festa con musica, vili tel di nisel a chli la bamba lelo. Per yeah. Le Rita. Grazie fi Gianna Maria per telefono e allora anche una bella festa.
1: Oh, grazie a te, che oggi vi giove, oggi in bigi, stai bene.

0: Willi Tell, Dini Seel, Achli, La Bamba, La Musica, per festeggiare Rita Montalte de Morissen, ci festeggia il 70° anniversario. E tu sei, dainza in Cischwelt, un kurz sguard sun via.
1: Vias e traffic.
0: Sui l'autostrada a Tredes trenter Sufers e Splüge in direzione San Bernardino o con un auto con una panna e preda qui venga il traffic no alternant sun un viel. Buon viedi e fiat in via.

0: Leona Lewis con Run in 5 minuti esa lune mezz. Ides, ince da regaler qualcosa, bons del bogna in giardina. Mince di doque duas entregias per qualcun cio surfnie gratulazions. Oz ven quals bons lura alla berblina de canal, der deiz ci festage il 67 anniversari alla o surfnie pusses gratulazions. Oz, ci vijains ince un bel di de festa e todel bun.
1: RTL, las gratulazions.
0: E rossa Giovigi, a voi sente un bel venerdì a mezzodì, una bella fin d'efna. Noi siamo su d'insolare del show domenica, live della Valmisteir, della festa della raccolta. Se non vai sente in giunti plans, l'ora nigu gente spera vi. Mio nome Natalia Diller, stebain e fin un'altra volta.
1: Il suo intermezzodì da RTL.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: las novitats ter RTR.
1: Ie las duas, io son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Guy Parmelin annunziau zavant mezdì che il chiala sco cusia federal e svizzers e svizzers con in renta de veia decina andavant al genè in zitta pli en la borsa. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette ses uffizis in la fin de l'on, suenter indigenz e gist suenter ses secondons co-presidente la Confederazione. Quai al comunicavant las medias a Berna. Il politica della PPS ha 66 ons. Ses secondon presidial è ferme in pleni. La dispita de douane con gli Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avanti il pacchetto convenios con l'UE en mo due delle numerose facentes. Davanti la successione de Guy Parmelin decide l'Assemblea federale en la sessione d'envirn. Las rentes de l'assicuranza previse survivenz e de l'assicuranza d'invaliditat crescen per circa 1,6%. Quai al Consiglio federale decidiot ed in EU scia su andà la recomendazione della Commissione federale. La renta minimale dell'AVS e de AI per una persona singola con una durata de contribuzione complaina cresce devent il genè che vien da 1260 sin 1280 francs. La renta maximale cresce da 2520 francs sin 2560 francs. La decisione del Consiglio federale procura era per midadas tra il provvedimento professional e tra le prestazioni supplementari e transitorie. L'anteriore facente della Migro, la Micasa, stosserà 4 de sias 30 filiales. La stizione de mobilias va era in 9 mounts. Chi che il nuovo possessor della facente na vol Micasa bec tradir. I si tratta di una gruppa svizzera di investitori che sorpia 100% delle azioni della Micasa S.A., come ne chiesce l'interpresa sin domanda dell'agentura de novitats AVP. En la Val Russa in Tranta Mustes un vic, en 82 norse scrapadas, e le encrudadas sur in grip. In una grande parte delle norse, non ha domani 60 fin 70, toccen al puo Marcus Berta de Segnes. Vers RTR a quel confermala tragedia che capita davant pun trai semnes. Rapportale in prim da quai aveva la Gazzetta Südostschweiz. Il motiv è non clair. Il pur è dentant per schwas che le snorse sein venides schiacciades. Se din luf, din chaun o si ad ein outer incident na possia nins bechtir.
2: La meteo.
1: Aus Ventimentsdis beraten Nivels e Phases sulle Jives. Consont il Grigion Centrale ed il Grigion del Sid stan era quinta con Uradis. La temperatura maximale è a Murez entre 17 Grads, a Savognin entre 12 Grads ed en il Grigion del Nord dati 30, 20 e 22 Grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR.
2: Cun sempre verz. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas trais, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Guy Parmelin annunzia auz avant mezdi quel chala scocusia federal. E Svizras e Svizras con in renta de veia decna an de vendel genenzig de pli en la borsa. Il Cusia federal Guy Parmelin remette ses uffizis in la fin de l'on, suenter indigenz e gist suenter ses secondonsco president della Confederazione. Quei al comunicava ant les medias a Berna. Al politiker della PPS a 66 ans. Ses secondon presidial è ferm in pleni. La dispita de douane con il Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avart il pacchetto convenios con l'UE en mo duas de las numerosas facentes. Davart la successione de Parmelin decide l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Las rentas de l'assicuranza per veis e survivents e de l'assicuranza d'invaliditat crescen per circa 1,6%. Quei alcusei federal decidiots ed è uscia su andala recomendazione della Commissione federale. La renta minimale d'AVS et AI per una persona singola, con una durata de contribuzione complaina, cresce de vendil gené che vende 1260 sin 1280 francs. La renta maximale cresce da 2.520 sin 2.560 francs. La decisione del Consiglio federale procura era per midadas tra il provvedimento professionale e tra le prestazioni supplementari e transitorie. In la Val Russa, in Tranto Mustes un vic, in 82 nurse scrapadas. Elles incrudate sur in grip. In una grande parte delle norse, nominate in 60 fin 70, toccano il puro Marcus Berthe de Segnes. In vers erte era quel confermale tragedia che è capitata vand bun tra i semnes. Reportale in prim da quai aveva la Gazzetta Südostschweiz. Il motiv è non clair. Il pure dentant per schwas che le norse sein venides schiacciades. Se din luf, din chaun, usci ad ein outer incident, na possian in zbechtir.
2: La meteo.
1: Ozlent mit stisse beraten Nivels e fase sulle Jives. Kun zont il Grigion centrale ed il Grigion del Sitz stonero quintacun uradis. La temperatura maximale è a Murez unter 17 Grads, a Savogni unter 18 Grads ed in il Grigion del Nord ati 30, 20 e 22 Grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelas quater, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Suenter in Dijons Chiala Guy Parmelin sco cusia federal la fin da l'on. E la ciclista Mara Winter diventa campionessa europeica U23 della corsa sin via. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette ses uffizi in la fin de l'on, suenta indigenz e gist suenta se secondo onsco presidente della Confederazione. Quei al comunicava ant les medias a Berna. Il politico della PPS ha 66 ans. Se secondo un presidial è ferme in pleni, la dispute da douane con gli Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avanti il pacchetto convenios con l'UE e mo due delle numerose facentes. Davanti la successione da Parmelin decide l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Consumentes e consumenti devono essere protegiti meglio, scelti prezzi per abbonamenti digitali vengono ad inapplicarsi, per esempio per servizi di streaming o di piattaforme online. Il Consiglio nazionale ha approvato una mozione in questo senso senza discussione. Il Consiglio federale va d'accordo con l'incumbenza. Ora il Consiglio dei Cantoni da trattare la faccenda. Il pilots della Svizzera augmentano il squitch in la società aviatica e la dispute per il nuovo contratto collettivo di lavoro. Pliche mille commembers della Federazione dei Pilots Aeroports ha sottoscritto in breve avverta la direzione. Le trattative per il nuovo contratto collettivo di lavoro vanno da più lavri, con pretensioni a riguardo il plan di lavoro, la chiaria di lavoro e la paia. E in breve als Pilots e las Pilotas exprime il direttore della Swiss, Jens Wehlinger, che piensa per il Zgevichs. El menzionesce dentante il squitch economic ed il sviluppo dels costs. Ed anche in novità del sport, la ciclista svizzera Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via in la categoria U23. La specialista del mountain bike che è cresciuta sia nel Grigion aveva mancantato il campionato mondiale avanti nemmeno sco quarta, ma per poco il podest. Ora il campionato europei che è in la Slovenia e la giovane di 20 anni sta all'esperta nel sprint di una gruppa di 4 ciclisti ed ha guadagnato la medaglia d'oro.
0: La meteo.
1: Ozzent mezz'isa berate nivels e fase sulle ives. Con sonde il Grigion centrale e il Grigion del Sud stanno a con Uradis. La temperatura maximale è a Murez in 17 gradi, a Savognita in 12 gradi ed in il Grigion del Nord dati maximal 30, 20 e 22 gradi.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni cittai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì del RTR. Con sempre verz hits e scubridas musica non stop

0: Musica Berlin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind per tutti.
2: Shine bright like a diamond.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: L'em da Boa Fegna si da dozza weinsen ci eri il time da Consiglier federal Guy Parmalin, Boa Fegna la Fegna di Lyon, reaktions e spekulations weinsen prunt. A Fegna è eri oz in già federale il time da Anna Giacometti, scu consigliera nazionale.
2: Ja, ein mulmig, so ein mulmiges Gefühl, so ein bisschen Bauchweh habe ich auch, so wie von einer Prüfung, das sind die gleichen Gefühle, ja.
1: Unter il Malevainter und do bels Plätze, Dils e delas Kollegas et Applaus. E Pilots de la Swiss von Squitch, i wappern nov Kontrakt kollektiv e las Conditions. Bell als informats con Nox, ein Mikrofon Toni Poltera. Ed uscì in Giovanni in Magazin con il blog da novità, i piloti della Swiss auch gemeinten in Squitch sind la società aviatica an la dispetta per un nuovo contratto collettivo della VUC. Alexi Baselgia.
3: Pli che mille co-members della Federazione dei Piloti Aeropers, per chi sei, hanno sottoscritto in un breve avverto alla direzione della Swiss. Le trattative per il nuovo contratto collettivo del lavoro vanno da più lavori, con pretensioni riguardo il plan del lavoro, la chiaria del lavoro e la paia. In un breve als pilot e les pilotas esprime il direttore della Swiss, Jens Fehlinger, che piange per il giavis. E menzionesce intanto il squitch economic ed il sviluppo dels costs. Consumenti e consumenti devono essere protegiti meglio, se le prezzi per abbonamenti digitali vengono ad applicarsi, per esempio per servizi di streaming o per piattaforme online. Il Consiglio nazionale ha approvato una mozione in questo senso senza discussione. Il Consiglio federale va d'accordo con l'incombenza o sa il Consiglio dei Cantoni di trattare la faccenda. In nome della Gambia che il pass svizzer d'asche prendere sia figlia illegittima in Svizzera. Qui ha il Tribunale federale decidì ed abolisce uscire da decisione delle autorità del Canton Turic. Quelle avevano rifusato la domanda per qualche arrivi a memmia tard. L'uomo vestui fa la domanda ai facincions, senta che sapeva che sia il bab. Tenor il Tribunale federale comincia il tempo di cinchianz d'entant pir, cura che la paternità è riconosciuta legalmente. A Cetra sa un automobilista non inconoscente ci fa una scolare in una strivela melna ed è semplicemente ravine avanti. Capitai quai ir in tua lina, cura che la giovane da 13 anni era da viadi in scuola, come ne chiesce la polizia cantonale. Oggi sei alla scolari da Trilmedi ed hai informato la polizia. Quella cercios perdices.
1: E non niente il sport, e codati novità da medaglia per la Svizzera.
3: La ciclista svizzera Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via in la categoria U23. La specialista del mountain bike, che è cresciuta sia nel Grigion, aveva mancato al campionato mondiale avanti Nemna sco quarta, ma per poco il podest. Ossa al campionato europeo in la Slovenia, e la giovane di 20 anni è stata l'esperta nel sprint di una gruppa di 4 ciclisti ed ha guadagnato la medaglia d'oro. La ballapedista svizzera Aurélie Cilac manca dic, senza che le sia blessata fermamente. Nel giro della Coppa del FC Liverpool contro Birmingham City ha ella strappato la terciola d'Achilles, come ne chiesce la Federazione Svizzera de Ballapè. Per il prossimo giro della Nazionale Svizzera contro l'Israel il 9 e il 13 ottobre, Einstein de Cilac veniva nominata Lidia Andrade.
1: Le novità sono le 5 e le 5 e 4.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Mi dada sono la CIA federale. Guy Parmalin ha annunciato che la Pendi on scu consigliere federale ed Anna Giacometti oggi otsis da voz de scu consigliera nazionale. Per noi sono tutti due centri center e ci loro partite anche il beach. I centri center per paia. Mincede è
0: la meteo.
3: Questa sera poi andar singul zuradis. La notte van le temperature se ne vos, a cuira sin 12 grad e den l'engiadina sin 8 fin 30 grad. De maun ne si dec su le jiv, l'emprima ha anche un po' Nivels ed il sentimento mezzo di soffrommen sur il colms Nivels da Cumulus. Le temperature van de maun, a scuola da quira fino a 22 gradi, a misteire da samedem fino a 17 gradi. La domenica del jendisdì fai aura sulle jiva, mentre mai il sentimento di aia in cinz Nivels sur il colms. Le temperature restano miaivles.
0: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada a 13 in direzione Sid, ai colonnas 34 Sid e Panadoz, la ragione memia blair traffic. E per via del traffic massivo, ai ero colonnas in direzione Sargans, quai 37 e Maia Villa.
1: Becci annuncia la fendenza c'è vincionancetta a planizzare il futuro. E se in politica annuncia c'è il cala, sco oz consiglier federale Guy Parmalè, allora è che il Bec otr, successions, reactions, tokei ins les savecr, idee cins decida de calar, et ilies zuzeias o copernox os ena survista.
4: Guy Parmalè abandona la fin de quest'on, davora dont unde jans l'uffici de cuslier federal, qua el politiker del PPS vadaes annuncia in vers les medias. Ils collegas de parti deploreschen con la decisión, schabain ci no saien sur preis, dis cuslier national e president del PPS Grischun Roman Hug.
5: Ja, nein, wenn man ihn kennt, weiss man, dass er schon sehr lange dabei ist, enormen Aufwand betreibt, wahnsinnig viel geleistet hat für das Land. Und darum, das ist sein persönlicher Entscheid, ist das absehbar gewesen, dass der irgendwann jetzt kommen wird. Ja.
4: Er Kollegas der Dotters Partiz Burgais Laden, il Cuslier Federal Partent. Martin Candinas, Cuslier National del Center, die Schuhe den Cuslier Federal Ferm. Guy Parmalè ha contribuito a diverse convenzioni di commerci liberi, quando è stato associato con il Departamento Federale di Economia, Formazione e Ricerca al Dret Lö. Per la demissione un anno avanti la fine della legislatura, a Martin Candinas plein in Kletta.
6: Oder sie wissen, dass es hier im Moment ideal ist. Man hat ja gesehen, die Chance, ja, im Präsidial, ausgelegt, gerade auch im Mercosur, getra al Parlament, al proprio Kanton Giubia, da leuen noch, weil ja komplett nicht kapieren, schon aus Priukoi im Moment, per finir seine Karriere Politiker.
4: Coordora con la Succession. Das Spekulations in Chasa Federale vengono fin già fattes. Tenor Martin Candinas sei però massa bot per quella domanda.
6: Oggi sta la priorità di essere in Consiglio federale Guy Parmalè e tutti i smerizzi. Dopo dipende di chi viene a candidare. Io credo che quel buon vero momento di speculare chi si vuole essere adattato per il Consiglio federale, ma poi in premio vuole essere la candidatura e su enter sei a posizionare.
4: Ed una candidatura grigiuna, da Magdalena Martullo del PPS, per Grigion sa è d'una bun da davvero una rappresentante entro il Cusal federal o c'è Martin Candinas. Dopo non voglio però dire. Si è milton pro Roman Hug del PPS. E per el sa è oggi da focussar su una persona ci banduna l'uffici e na quella ci sorpiglia la successione. Davvero una candidatura possibile da Magdalena Martullo, di gel bec al PPS Grigion sa è missu bain.
5: Ja, Sie können davon ausgehen, dass es der SVP-Graubünden gut geht. Aber das ist heute, steht heute nicht im Zentrum und im Hintergrund durch die Findungskommission daran arbeiten. Und alles andere wird sich dann weisen.
4: Magdalena Martullos Wesse non ist stata raggiungibile per tor Position. C'è la cerca della Succession sei lanciata, conferma in frattempo il Presidente del PPS Svizzera, Marcel Detling, in vers SRF, e sotto stetsch in quel connex c'è per ti, ci stuvesse unire il Sitz di Guy Parmalè.
7: Ja, wir haben jetzt intern den Prozess eingeschaltet. Die Kantonalsektionen können sich jetzt melden mit ihren Kandidaten. Ich gehe davon aus, dass wir wieder starke Persönlichkeiten überkommen, die sich für das Amt melden, dass wir neben mal bei Trösti eben wieder eine starke SVP-Vertretung haben im Bundesrat. Wichtig ist, als wählerstärkste Partei erhebt man selbstverständlich Anspruch auf den zweiten Sitz.
4: Il principio de concordanza sul quale Marcel Detling es referisce es basa del Rim 1903 d'usanza e non es prescritti la Costituzione federale.
1: E Gugent, wessens noch so der terrige Reaktions della Sanestra sen la decisione da Guy Parmalè da calarem, così il nazionale Jon Pult della Partita Socialdemocrata è probetsto raggiungibile. Et ella peia Er adia schon oz da Berna e cala sco consigliera nazionale, Anna Giocometti. Ed uscia la stade e la Davosa già vedi pult d'oratours.
8: Ich danke Ihnen zum letzten Mal für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank.
9: Merci, Madame la Conseillère nationale.
1: La Davosa già, il presidente della Chambra Gronda, Pierre-André Page, ha onorato la Cusira Nazionale Grigiunga in sala con un plet da dia.
9: Chers et chers collègues, aujourd'hui, nous prenons congé de la première élue du Val Bregaglia à siéger au Conseil national, Anna Giacometti.
1: Con un grande applauso, un match flux ed ambracedes o Anna Giacometti Pielo Radia del Conseil National per Anna Giacometti in moment plagne emozions. Milena Bassin.
10: Con cioppe, cioces bloves, sciarpe sotes ed una tascia, cammina Anna Giacometti sulla piazza della Chiesa Fedrela a Berna. Per l'ultima volta, ella stede sui bot per ir ad una sessione, un dì speciale.
11: Ja, bin ein klein nervös. So gemischte Gefühle habe ich. Ich weiß nicht genau, was mir erwartet. Also, ich kenne das von zum Beispiel letzte Woche, ist ein Kollege aus dem Tessin verabschiedet worden. Das sind sicher emotionale Momente, wenn man dann nach vorne geht und den Blumenstrauß kriegt und alle klatschen. Auf das freue ich mich eigentlich.
10: Sie haben sieben Tage im Conseil National und jetzt in l'ultimo Tag per le Bergeliotte im Parlament.
11: Guten Morgen. Morgen.
10: Oz ist alle in Vieri Soletta. Con cui c'è la spometra vent ci ven emozionell, voleva ella nir Soletta.
11: Ich han auch nicht wella, dass meine Familie kommt, dass meine Freundin kommt. Wo ich gekommen bin, vor 7 Jahren ist eine Freundin mitgekommen. Und das Mal haben sie auch gesagt, sollen wir mitgehen? Was hast du lieber gesagt? Nein, ist gut, das soll ich. Ich tue mich allein verabschieden und komme dann heute Abend dann heim.
10: Soletta non sente Anna Giacometti però. Sie aveva 7 anni a Berna con Joachella Geraliet. Oggi pigliela con Gio da colleghi di partia, politici con altre opinioni e collaboratori della Chiesa Fedrela. A Gers le regalò una tortina di nuschi. Con il prossimo è ella però l'andervi per clapere regali e ingraziamenti. Sie aveva un plaid del presidente del Conseil National, Pierre-André Page, sta l'intera assemblea Fedrela in pe e splatte per Anna Giacometti. Ella klappa grandischem Spüschels de Flurs e klappa Brancledes de Turleswarz. Per ella sei questo un moment emozionell de pilier cum Gio zieve 7 anni.
11: Es hat auch was Trennliche, aber dennoher ist es gleich wieder, ich has gönn irgendwie verdrucken. Das han ich auch welle, ich han nicht welle brüeli, es wenn ich vorne gon.
10: Però piglia ella sia valisch e fa il viedi in Bergiaglia. L'ultima volta e la Chiesa Fedrela nu sarò ella però. La lavur e le commissioni faela enche fin la fin november.
1: Qui a dia dat Anna Giacometti bandunga in a grigiunga, in a liberal democrata, in a sostegnedra delle regiuns e degna con un buon man per le finanze il Parlament. Colleghes della politica Berna on cato different plates da dia per Giacometti, nischuncens forse erdeir osa. Ciao, Cometti. Milena Bassin.
10: Per la Bergeliotta vema fin 7 anni a Berna, 7 anni in quels che Anna Giacometti ha lasciato in avos stizis. Per la fraktion Liberal Demokrata sei qua una perdita, dice la co-presidente del partito Susanne Vincent Stauffacher. Anna Giacometti è già ad un amno in un'altra perspectiva in les debattes.
12: Wir haben mit ihr so wahnsinnig gut auch können diskutieren, eben auch mal ausserhalb von den Geschäften, wo man halt einfach müssen und dürfen auch bearbeiten. Sie hat auch immer wieder aus ihrer grossen Lebenserfahrung einmal einen anderen Blickwinkel einbringen. Ich schätze sie auch als Mensch ungemein. Ich habe sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet.
10: Ed er la Consigliera Nazionale dell'Argovia, Maja Riniker, ci centa, respektiv de 22 centeve per Anna Giacometti, es lascerò in crescer de sia collega.
13: Anna war mehr als einfach nur eine Ratskollegin von mir. Sie ist eine Freundin geworden. Wir haben sehr viel miteinander erlebt. Wir haben uns auch austauscht. Man ist sich auch privat näher gekommen. Das kann ich lange nicht von vielen hier innen behaupten, wo ich das habe. Und darum tut es mir wirklich wild. Anna ist, nebst dem, dass sie wirklich eine ganz tolle Finanzpolitikerin war, für uns ist sie einfach ein guter Mensch.
10: Ich denke, quel chosoter mancherò a Maja Riniker.
13: Sie bringt ab und zu auch Spezialitäten aus dem Bündnerland mit. Wer macht das jetzt noch? Muss ich schauen, ob ich einen anderen Bündner finde, der das für mich macht. All das ist das Päckchen, das Anna ausgemacht hat.
10: Et un cicenteva er in tempo per Anna Giacometti es il Consigliere Nazionale Tessinais Alex Farinelli. El e già piglio vaira a sia centunaise scu spirit liber.
14: Uno spirito libero. Anna Giacometti in questi anni ha sempre rappresentato ciò in cui credeva e anche quando magari il partito aveva una posizione che lei non condivideva era capace di portare avanti la sua idea con convinzione.
10: Ils sette anni che la ho passato a Berna saia ella ad una steda end per sia opinion. Tent la politica scu la persona Anna Giacometti venien a mancera Berna. In tunnen ils collegas del Partie Liberal Democratic, schuer ils politikers grischunz, Jon Pult, Martin Candines e Roman Huck.
15: Ma è crei il sostegno moral che Anna mi ha dato quando c'è una candidata per il Cusal federale, che era un tempo super intensivo per me. Quello non ti inviderà mai, quello era per me umana, ma anche ci mi ha dato Blair, per cui ti la sono fici grato fino a
6: La collegialità con ella, noi siamo in apprezziamo ed essere vincitori di scuola, essere filosofare in te, forse è da 5 anni, o da certe cause che distorbono in quel mincedì, domandare vice versa in te, per il meno dell'altro, poi veniamo un cami.
16: Io, Tano und ich, wir haben natürlich politisch zum Teil grosse Differenzen, aber persönlich mögen wir uns dafür umso mehr. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir lange gemeinsam Gemeindepräsidenten und Präsidentin in Graubünden gewesen sind und das verbindet, ja.
10: Sie platzen in der Seele del Cussal National zur Lascheile an seinen Successor Christian Rathgeb. Tenor les respostes de seus Kollegen sarà Anna Giacometti, però ence presente con cui ce la ho presto.
1: Tanto avanzano però era cici o da portare quasi il Cincetz a Maya Riniker, il Cincetz di Grigiung, che vede sorpire in quel caso Christian Rathgeb, il successore di Anna Giacometti per in on anil Cusei Nazional. Anna Giacometti opia a dia oz, chi parmale nero opir a dia la fin di on, in ox piagn osa a dia, e 16 minuti spesso le 5 qui magazzine della sera. Responsabile per il continuo è stata Prisca Bundi, le novità o redigia Alexi Baselgia e del microfono a sua compagnia Toni Poltera.
17: Hey Martinez, you ready girl? Come on, let's do this.

to try. Pegasus Next Day. Și Pegasus canta schon da Next Day da duman sonda. Să vă discorre di hockey pe în la seconda ronda de la Liga Regionale da hockey da Tichoni in Prem Derby Grijung. Club de hockey Engiadina ci ha da giuir contro Samurezza. Scucci le due squadre si preparano e clare ci che le partite in adenza c'è speciale ir in vista perché ci è in derby che inizia a Savecra un pacco mind Cotternox ci vanno a discutere con tutte le due squadre. La partita Engiadina contro Samurezza è il primo derby della stagione in la Liga Regionale. Cotanox, grand tema, un pack moment.

Schon ferm, c'è Freddie Mercury, al genere di Navosco, alla generalità con sia musica, the show must go on. C'è chi la genere las donas da hockey, orta vista far impressione an vista da la stagione di un vinci specie, jetzt lascia anche bici deir in moment. C'è in so pro decri in moment in seglia senatura da test, la Euro Hockey Tour in Finlanda. Il momento in cui la Svizzera incontra la Finlanda e si è in prima 2 minuti l'uomo non pari in a degno tanto la Finlanda e la Svizzera che in so decre.

Dumanga seira che ci partoccia il sport becengal hockey regional con il derby engedinese Samorezza contro Engedina. Na dumanga seira il balapè e la partita della Svizzera, della nazionale svizzera contro la Slovenia. Che è partita in Giancart la Snow a Luzerna. La Svizzera già partita Fitch Bayern la Nations League, due partite, due vittorie, sei gols facci, nine gols survenia. Domani voi contro il secondo ferm alla tabella, a mezzo caso si va da due partite, appunto contro la Slovenia, in Eda Gudania ed in Eda Giulia. Pari e ne da guadagnia 2-0 e l'altro ne da Giulia pari appunto 0-0 ed è seconda nella tabella scudetti con 4 punti. Domani si viene una partita clave in Spodecra e franche le due ferme squadre da quella gruppa in ci gioiano in contro l'altra Svizzera in contro la Slovenia. Il trenador Murat Yakin o detto ci sapcia giur con la ferma squadra ce le vede a disposizione Claire, Noxens Ragurdagni e Savagni, Brel Embolo e Granit Xhaka, Elsenjo, prevede loro delicts in connex con il certificato da Covid-Bitch, anil kader che steda, ma ciò se in tots fits e sapcian giuir. Zulecchi tocci elvegia il momento se il platz da palapè scutal, calzaves esser mir. Che ti sbicesser in ascisa, e vale per tots dus las mademas premisses. La Svizzera contro la Slovenia, domani sera.

0: il di der RTL.
1: Io appinau per voi in una survesta dels importanti temi de dots venderdis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Spekulation sei adina puspedau, ossa sei klar. Gi parmala serettila se la fin de dezember del Cussel federal, quai si anterredon in Dijons. Nadine segi non remplazabel sol politiker della PPS, cio si sonta si zons decce vaun las medias. Idrovius novas forzas ple giufnas per continua con la lavur. L'elección de din successur, nene successura de Gi Parmala al Cussel federal, è el 9 de dezember. In moment voiden taun aun tocan c'è Gi Parmala o siu de vos de de lavur a Berna. Per Anna Giacometti s'è stau otzel de vos de dina sessiun. La Cusliera Nazionale Grigiuna c'ho decidiu de calà anticipada main è stada la de vos jeda alla sala del Cussel Nacional. Io dau gron applaus, mat flures e stroclas per la Bergagliotta c'ho deci s'è di stau in moment emozional da prender cumiau siantar siatons. Mi dà in tirina tragedia ciò dau alla Val Russain dianter Mustaira sum Vic. L'ose no 102 snurse scrapadas ava un radon 13 amnas per qua c'è la zendada su Ringrip. La grande parte de quella snurse era del pur Marcus Berter de Segnes. E lo dice da RTR che se disse dirs che la snurse svagin pagliau in a gronda tema a sciogliuc fossi quai begesce bagiau. Mi dai nano al mondo sport da velo. Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via alla categoria U23. La ciclista svizzera, che è crescita se al Grigion, è stata la più esperta alla Slovenia. Se antre si è vittoria della medaglia d'aur o la giufna de Vignons Maragiau, ce la sappi bella crai e la vagi il sentimento da semie. Mara Winter va alla sco in dels talents als plen permettenz al sport da velo svizzer. Tau parots, vi divise da vos in a biala sera, a vinavaun bien diverti main col program da RTR.
2: Sei da sonja con RTR, jela sei sedus.
0: In a bella sera, cum RTR.
2: Bel presentet time con Nox alla mesa, l'instrumentale e davant anche la raccolta an Val Müstair, ni scucci Jon Jacin Flura e Micia, con si stifels, con il blu.
3: Non la possibilità da sauar per garantire verso 90% delle parcelle e geni davanti con il blu.
2: La festa della raccolta an Val Müstair, specie domenica, ci che è becenga inscenazione turistica ma ban ci vin proprio er lovro che è clear ma nox in proprio e stos a liter la raccolta scutala scudec bel is con nox al microfono Toni Poltera. E la raccolta di Stifels in Val Müstair allora in carte plus so Cotter Nox. Avant Katy Perry.

0: Las Alps, che las en scargedas, farfagn sto erbe ple, ma dat anche in un'altra la vulta raccolta pizpugs. Ja, per esempio, da raccoltare anche i tifels, i devos, i zardöffels, la malintera. Scusa, per esempio, io ho già una flora della Val Müstair, ci fa in momenti che la vulta. Flun, io ho sto, nabbè, già di dar a raccoltare tifels, ma a vordar e tarlar.
1: Las maschinas de la raccolta de dardöffels sunt un ciampa Müstair e la Val Müstair lavuran plenamente despö un di. Enche sunt de raccoglier una o l'otra de las 5 hectares del paur ionnatge in flura.
2: Noi non siamo proprio la grande raccolta per cominciare. Io, dice il Sisce, avevo garantito 20% di mai varaccio in air, ma naturalmente con quella ciutina avrebbe potuto essere naturalmente il 50% e la qualità è un po' più male. Allora, vuol dire, non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente esistente una moquina qualità er per vendere.
1: Con powder d'öffels si può fare già il lavoro perché la raccolta è meldress. Ma, usce ogni accia in flora, sai a denire a breccia minciano con altre circostanze. Per esempio, dopo minciano uno o l'altro ciamp ci porta più gera raccolta d'ardöffels e certs ci porta più poche. Un altro an, sai quell'ora zozzura. Per questo sai a tenorel l'influenza del power sulla raccolta be una piccina parte. Tutto il resto sai dipendente dalla natura. Per una raccolta perfetta d'ardöffels trovesco circostanze perfette, usce ogni accia in flora.
2: Una è in massa sud, una è in massa molla, se quando non è bene, c'è tanto la lingua del paura di proprio scia. La malintera dovrà in inizio, fin metà, on relativ blera, ma verso la fine, si si contagia di impadamain, perché là allora può essere le malattie da sbulaise qua, è un po' più problematico. Ma in inizio dovrei proprio blare l'acqua, perché se non ha acqua, sembra mai una rete raccolta.
1: E quest'anno non è già quei gia a vonda pleuvgia già al principio della stagione. Usè ho la sottigna da quest'anno c'è giunò, tenor l'organizzazione della branche Swiss Patat, in tutta Svizzera per una raccolta usè piccina quencia me. Qui ho erba doi ogni accia in flora. Il Val Müstair però si già preparò già da spedizioni su un'usè sottigna.
2: Non la possibilità da salvare, per garantire verso il 90% delle parcelle, si funziona tutto, si sa a botte. Qualcuno c'è nuovo veramente a salvare la situazione e si avvenga con un olio blau.
1: Usè, sai a El content con la raccolta dei d'öffels senza champs, usè ogni accia in flora. E se tu già accoppiano so, sai El er in un perdis affin con il resto dei champs dei d'öffels.
0: Ed a propos raccolta, ossa domenica la gronda festa della raccolta Val Müstair. La festa della raccolta Val Ciava e una delle grandi occorrenze in Val, mince mai la prima domenica d'ottobre, vengono indigenze ed indigene, giasce famiglie insieme per festivare e star da compagnia. Che ston, stets be per to prich esertis, is vetzer so nigrim po l'impression kun star bel Pacific sen canapé, kun vurdar il livestream dat rtr.ch, sen as a pagina d'internet, catezza per te de las indes adis, per esser exact, il livestream de la festa de raccolta Val Müstair. E si va natural mancia las fotografias tirs ci rende a mincia cas e c'è c'è osa se nostra pagina d'internet c'è locatez las bellas e bellezzas fotografias delas impressions di on passo ed a partire da indes di allora natural manc la versione 2026 che qua è Peter Cornelius tu entschuldige ich kenne dich.

Mia gisto scheia, l'istorgia della conoscenza da scuola da Peter Cornelius, il cucciantin e sono in Spagna 45 ons. Mia canciperci, time passa. Il tempo passa era un venerdì sera, mangia 5 minuti passò la 6, sera soncia, 12 d'occiover, che fece il stod, era da nostra parte. Ai microfono ho accompagnato Toni Poltera, facendo una bella sera, galdì, galdì la findemda e tot vin bun. E per semplificare la findemda con la festa della raccolta a Val Müstair.

Jau già vischa me Gale Force di Peter Graham. La ragion che jau e decido per quel toc è la energia e la forza che plea a me, Fitch Blair. Blair diventi mind.

0: RTL, l'instrumentale. La saira der RTL.
1: Cun scuvridas

0: Il di der RTL.
1: Io appinau per voi una survesta dels importanti temas de dots venderdis. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Spekulazioni sei ad ina puspedau, ossa, sei clar. Gi parma la serratila se la fin de dezember del Cussel federal, quai si anter radon indigens. Nadine segi non remplazabel sol politiker della PPS, cio si sont assisons decce vaun las medias. I drovi ossa novas forzas ple giufnas per continua con la lavur. L'elezione di un successore, nene successore di Gi Parmalè al Cussel federal, è il 9 de dezember. In moment voiden taunaun tocan c'è Gi Parmalè o siu de vos de de lavur a Berna. Per Anna Giacometti s'è stau ozzel de vos de de dina session. La Cussliera Nazionale Grigiuna c'ho decidiu de calà anticipadamain è stada la de vos ieda alla sala del Cussel nazional. Io dau gron applaus, mat flures, sa stroclas per la bergagliota, c'ho deci s'è di stau in moment emozional da prender cumiau siantar siatons. Mi da interina tragedia c'ho dau alla Val Russain diantar Mustaira Sumvic. Los en 82 nurses crapadas ava un radon 13 amnas per qua c'è la zendada sur ingrip. La grande parte de quelle snorse era del pur Marcus Berter de Senyas. El o decita d'RTR, c'è se disegirs che le snorse vagin pagliau in a gronda tema, a scegliuc fossi quai bella scabagliau. Minain hanno il mondo sport de velo. Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via alla categoria U23. La ciclista svizzera, che è crescita se al Grigion, è stata la più esperta alla Slovenia. Se antre si è vittoria della medaglia d'aur o la giufna de Vignons Maragiau, ce la sappi bella crai, e la vagi il sentimento de Samie. Mara Winter va alla sco indels talents als plen permettenz al sport de velo svizzer. Ciao Parozz, vi divise da voi in una bella sera, a vi ne va un bien divertimento col programma da RTR.
0: La Saira da RTR. Con scubrides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Scicchen zuns diventa un grands hit. Ed è nura per la perpetua dat. RTL. Perché la musica è da jazz.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

negin sa. De domenica peder. La veta è schinura, senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca. E negin sa, contart che gli oi.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglà.